0: And night.
1: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
2: Disco Radio.

0: infatti la governò gli Unni, ma inizialmente non da solo, questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda, per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie,
1: sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: turismo della tua città.
1: Dai che manca poco, si torna al lavoro. Lo dico non solo per quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma soprattutto per quelli che ci ascoltano in replica lunedì mattina tra le 5 e le 6. E come ricaricare al meglio le batterie in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa? Con questo programma qui, Rethink History Extended Version. La migliore dance storica, con voi ci sono io, Alessia Roisi, Tronati Meat House, Billy Moore, subito Crystal Waters. Anno 1991, c'è Gypsy Woman.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lui era Massimo Brancaccio, in arte Billy Moore, fece la stare del ritmo con Up and Down e anche con questa Come On and Do It. Anno 2001, tra un attimo torna in i Be Loved.
1: Rhythmic History.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Amici della Stare del Ritmo e amiche della Stare del Ritmo, fatevi avanti. C'è una hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento? a.aloisi@discoradio.it è il mio indirizzo mail personale. Mi potete scrivere tutto quello che volete, ma soprattutto tanti suggerimenti legati a quelle hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei 2000 che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento. Tra un attimo facciamo festa. Torna il Carnaval de Paris di Dario G, da Bliss con Stay With Me e Black Box con Open Your Eyes. Prima c'è Sweet Harmony.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: fino all'ultima nota. Era Unleak of Two Times. Siamo a metà del nostro viaggio. Questo è Rhythmic History Extended Version, che tra un attimo ci riporta nel 98 per ascoltare Nina.
1: Rhythmic History.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scelto di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
4: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
10: Disco Radio. Rhythmic History.
1: Rhythmic History.

0: tempo vi piace? Mi auguro di sì. Se volete entrare in contatto con noi, farci sapere che ci siete, ci sono diversi modi per farlo. I più facili: SMS, WhatsApp 393 800 3000, o meglio ancora, fate una bella story su Instagram quando passa la radio, il vostro Riffing History preferito. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Risi. Tra un attimo Human Groove, Hathaway, Supercar. Ci lamentiamo che in questo periodo musicalmente ci sono un sacco di cover. Beh, si facevano anche nel 98, il caso di I'm So Excited.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: la sigla di un cartone animato Supercar Gattiger che diventava canzone da ballare in discoteca. Avvenne nel 1999, loro erano i Supercar con Tonight e tra un attimo su Disco Radio Cartoons.
1: Rhythmic History.
0: Disco Radio. È sempre bello viaggiare nel tempo, anche perché, raga, ma ve lo ricordate quanto poco costava la benzina negli anni 90? Vabbè, non mi ci fare pensare. Tra un attimo antico con Dreamer, subito dal 98 i Cartoons Witch Doctor.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang.

0: festa a tutti quelli che stanno per tornare al lavoro, visto che iniziano una nuova settimana lavorativa e questa l'abbiamo scelta apposta. Ramirez con Orgasmico si chiude qui il Rhythmic History Extended Version di oggi. Sono Alessio Ruisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 5.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme.
4: E allora dai che siamo in ritardo, è facile iniziare a quest'ora alle 6:02, forse no, è un lunedì e quindi bisogna metterci tutta l'energia possibile.
5: Dai Fabri, è ora, dai.
4: Ma lo so, l'ho appena detto, scusami, è ora, in effetti siamo pronti ad iniziare ufficialmente l'appuntamento di oggi con i QBS, quasi belli svegli, lo facciamo come sempre con la prima delle nostre novità, quella delle 6:02.
2: Disco.
4: Quasi tre per essere precisi, colpa della replica di Rhythmic History Extended Version, ma ci ha fatto piacere chiudere con Orgasmico d'altra parte, che risentirete questa sera a partire dalle 21, intendo l'appuntamento con la dance storica ovviamente, con Alessio e Loisi fino alle 22 e di nuovo domattina in replica a partire dalle 5. Per quel che riguarda noi invece siamo pronti a sentire un bel po' dei vostri messaggi, come sempre al 393-800-3000, ne basta uno per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli. Intanto una bella novità, il disco nuovo di James Hype, si chiama Confession.
1: Novità, novità, novità.
2: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Si chiama proprio Confession su Disco Radio alle 6:06 di questa mattina di lunedì. È iniziata una nuova settimana. Naturalmente non possono mancare i QBS quasi belli svegli fino alle 7 di questa mattina. Da lì in avanti la squadra al completo dei belli svegli che vi porterà nel cuore della mattinata fino alle 10. E allora sentiamo un po' dei vostri messaggi o leggiamone alcuni. Per esempio, il lavoratore QBS, nuova settimana col suo prendì, quel D del lunedì, dunque tutto ricomincia all'insegna della prosperità. Che felice ognun farà. C'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas. Salutiamo come sempre tutti gli autotrasportatori. Ovviamente c'è Jimmy che ce lo segnala. E poi pronto? Pronto? Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, Massimo da Brignano.
0: Ciao Massimo.
1: Sono il 5:17, direzione Grandate.
0: Sì?
1: E da un po' che non ci sentiamo, ero in vacanza a farmi una crociera in Norvegia.
0: Ah però!
1: Rientrato da circa una settimana, bellissima, bellissima.
0: Ci credo.
1: E che dire, dopo 3 settimane che non facevo il mattino si ricomincia.
0: Botta dura,
1: tremenda, alzarsi alle 4:30.
0: Ti credo.
1: E vabbè, ci tocca. Ragazzi, buon inizio di settimana e buon lavoro a tutti.
0: Lavoratori! Grazie, grazie mille Massimo. Buongiorno anche a Marco da Lanzo Torinese. Poi, pronto?
2: Ragazzi, sentite chi è venuto a trovarci oggi?
0: Chi?
2: Sua maestà la Moca.
0: Sentiamo, sentiamo. Allora, la prima Moca della giornata questa, eh. Senti, senti che sta salendo, il caffè per tutti, molto bene.
2: Quasi belli svegli, lavoratori, Carlo della Liviana Famiglia presente.
0: Ciao Carlo!
2: Dai che andiamo, autotrasportatori.
0: Sì, ci sono anche loro. Bello questo, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tonio Cinisello.
0: Eccolo.
3: Oggi è lunedì 12 ottobre, ore 5:37, ci sono 14 gradi. E che dire, auguro un buon inizio di settimana a tutti e... Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille Tony. Allora, abbiamo già preparato anche le prossime da sentire. Ci sono ovviamente però i vostri messaggi. Ne sentiamo un altro, via, dai, veloci,
4: se
0: veloci,
4: fosse
0: veloci.
4: Sempre il weekend, Fabri?
0: Che bello.
4: Però non saremo qui ad ascoltare QBS, lavoratori, e a mandare i messaggi Lele con Ziupino e Giusi. E
0: se...
4: allora ci siamo tutti e ricominciamo con la nostra sveglia carica lavorativa QBS. Carica

lavoratori. Ma grazie, grazie lavoratori. Per questo lavoratori. Mentre abbiamo già preparato la prossima, si ricomincia dal disco di Purple Disco Machine, Sophie and the Giant. Si chiamava In the Dark.

0: disco di David Guetta e Hypaton che si chiama You and I, Me and You, e che tra l'altro fino a qualche giorno fa era anche una delle nostre novità. O mi sbaglio?
1: Buongiorno a tutti, sono Edoardo da Fossano.
0: Ciao Edo.
1: Oggi è lunedì, lavoratori. Basta che non c'è più fiato.
2: Lavoratori.
0: Ma che bello, grazie Edo, grazie mille. Che fai a quest'ora già sveglio? Le 6:15, è prestissimo, pronto?
3: Oh, QPS, lavoratori, sì. Presenti?
0: Meno
3: Lello
0: male.
3: Presente, capitano?
0: Sì.
3: Presente?
0: Certo.
3: Yeah! Giro con l'amica effettuato e Lello è pronto ad andare a lavorare. Lavoratori, buon lunedì!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie. Allora ricordiamo a tutti il nostro 393-800-3000 per inviare i vostri messaggi raccontandoci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Chi c'è?
4: Ciao Fabri! Oggi finalmente, dopo tantissimi anni,
0: sì?
4: Riprendo il turno delle ore 7.
0: Ah, che
4: wow.
0: Bello! Bella, meraviglia,
4: che... Alle 2:12 vado fuori dalle balle.
0: Ah, è per quello,
4: sono
0: è per
4: a casa
0: quello.
4: Presto. Wow. I figli crescono e io sono più libera.
0: Certo.
4: La figlia cresce e io sono più libera di muovermi anche al lavoro.
0: Mm-hmm.
4: Cavoli. Oggi è una mattina memorabile. Sonno a palla, ma si sconfigge tutto pensando che oggi si esce molto prima del solito.
0: Eh beh.
4: Ciao a tutti, bella gente, buona giornata, buon lunedì.
0: E lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Beh, bella questa cosa di finire molto in anticipo rispetto al solito. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti i QBS, allo staff di Disco Radio, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E poi pronto.
5: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti i QBS, senti che musica.
0: Einzai, polizai, trai, via.
5: Buongiorno a tutti e lavoratori. Sono Fabri da Stresa.
0: Ciao Fabri.
5: Potete mettermi su Frank Moiraghi, Feel My Body.
0: Quella era
5: così
0: bella.
5: Siamo bene il lunedì. Ciao, grazie, ciao ciao.
0: Ma quella delle richieste, delle canzoni che vi danno più carica e più energia, la facciamo il martedì, per cui preparatevi per domani. Pronto.
6: Buongiorno QBS. Buongiorno Disco Radio. Buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno.
6: Lavoratori.
2: Lavoratori.
6: Pietro, che in questo momento si trova a Milano.
0: A Milano, sì.
6: È lontano dalla sua amata Liguria. Il tempo qua come Fabri? Aspetta che apro le finestre.
0: Come ieri. Freschino.
6: Ma sembra carino.
0: Sì.
6: Dai, che inizia una nuova settimana. Forza e coraggio a tutti. La bocca.
0: Ne abbiamo già sentita una stamattina, ma poi quella ufficiale arriverà più tardi, mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo 80 History in arrivo dal 1984.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
10: Sei andata a una sagra?
9: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe, più acquisti, più risparmi.
10: E si mangia?
9: No, ma ti sazi di sconti.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
14: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usate usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
17: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
18: Ehi tu, dico a te.
19: Sì, tu, sei under 35.
20: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
18: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
20: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
21: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
0: Allora, messaggi da sentire prima del nostro ottantistori. Chi c'è?
23: Buongiorno QBS, buongiorno Capitan Sironi. Inizia una nuova settimana, è lunedì, una nuova settimana inizierà e lieti più o meno a lavorarsi andrà.
0: Ah, che bello.
23: Lavoratori!
0: Ma chi è?
23: Un bacio a tutti, Elena D'Alecco.
0: Lavoratori! Ciao Elena! Allora, abbiamo già preparato anche il nostro prossimo ottantistory, qualcuno l'avrà certamente riconosciuto. In arrivo dal 1984 ne abbiamo scelta una che ci piace un sacco. Il disco era quello di Valerie Dorr, era The Night.

0: La verità è che...
1: Qual è la verità? Qual è la verità? La verità è che abbiamo sentito Axwell e Bon, c'era Weather Turns You On, 6:28 su Disco Radio. Buongiorno lavoratori, ci siete?
2: Lavoratori!
1: Certo che ci siete. Allora, buongiorno capitano, buongiorno QBS, si ricomincia con il primo turno, sveglia 3:50, particolarmente traumatico questo lunedì, meno male che ci siete voi a farmi compagnia. Buon caffè a tutti i lavoratori, c'è la Chiara da Santià, lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Poi, ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti QBS, a te capitano, al mio avvocato Pietro, compresi i boys della mitica Quinta B, dai Fabri che ora del caffè, lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Qui già ne abbiamo smazzato uno di caffè, poi vediamo col secondo come vanno le cose, pronto? Dobbiamo sentire qualcuno?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Disco Radio.
1: Sì.
3: Giovanni il camionaro dalla città di Novara.
1: Ciao Giovanni.
3: Adesso sto andando a fare il trabacco carico per andare a fare il trabacco scarico a Torino.
1: Sì.
3: Buona giornata a tutti. È forza Disco Radio.
1: No, pensiamo
3: siete
1: forza Napoli.
3: Buona giornata.
1: Ma grazie, grazie, grazie mille.
2: Lavoratori.
1: Aggiungiamo un bel lavoratori. Chi c'è ancora? Pronto?
4: Buongiorno QPS, buongiorno Fabrizio, buongiorno Disco Radio. Angela da Torino.
1: Super affaticata.
4: Prima notte fa freddino, ma d'altronde siamo in autunno.
1: Fa
4: freddino.
1: Ci sta.
4: Vi auguro una buona giornata e che dire, la settimana è iniziata e lavoratori.
2: Lavoratori.
1: Ma grazie, grazie Angela. Poi buongiorno, ciao Disco Radio, io faccio parte dei quasi belli addormentati, appena finito il turno vado a casa a dormire. Buongiornotte, ci scrive qualcuno. Lavoratori.
2: Lavoratori.
1: E poi da sentire ancora, pronto?
5: Radio. Non so che dire. Cosa? Melania. La Monica mi ha tirato il pacco.
1: Ma come?
5: E quindi sono ancora in giro da sola la sera del mattino.
1: E che fine ha fatto la Monica?
5: Lavoratori, ci dai,
1: siamo,
5: si comincia.
1: Ci siamo,
5: ciao,
1: ci
5: ciao,
1: siamo.
5: Melania.
1: Grazie, grazie mille, Melania.
2: Lavoratori.
1: Allora, mentre c'è qualcun altro da sentire al 393-800-3000, abbiamo preso questa come occasione per ricordare a tutti il nostro numero. Pronto?
6: Ciao Radio, ciao QBS, ciao Capitano Roberto, il vostro bagnino da Parabiago.
1: Sì.
6: Oggi, direzione
1: Cintura.
6: Come ogni lunedì mattina, Gorla Minore, apertura dell'impianto natatorio e poi pomeriggio... riposo in giro con la dolce metà e oggi nuovo lago, lago di Varese. Ciao lavoratori,
1: perché sarà anche piccolo ma quando c'è l'acqua è sempre bello rimanere lì. Arriva, allora, a proposito di musica, dai, sentiamoci anche la prossima, che così ci diamo la carica, ci diamo la sveglia con un pezzo dal 2016. C'è Gabriele

0: Studio Killers su Disco Radio, le 6:37. Buongiorno anche al dottor Gaias, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Biciclettato stamattina, eh?
1: Assolutamente sì, la temperatura è gradevole,
0: e quindi fare tutto. Questi 14 gradi, perché non 14. Approfittarne? Beh, sì, dai.
1: Beh, 14 con un giubbottino, la felpina. Il traffico del mattino è molto leggero.
0: E poi ti viene il raffreddore.
1: Ma non è... quelli sono mali di stagione, raffreddamenti, certo, la temperatura, certo, che cambia.
0: Appunto, era
1: tu
0: quello
1: l'hai
0: che...
1: avuto?
0: No, non ancora, grazie. Anzi, gradirei una certa distanza. E in effetti siamo in due studi diversi, comunicanti, che sono divisi attraverso una grande vetrata meravigliosa.
1: A tenuta stagna.
0: Dove scorre però dell'acqua. dove ci sono gli impiegati del presidente che nuotano.
1: Esatto. O tipo il negozio, quello della telefonia in centro a Milano con la cascatella,
0: certo,
1: dentro.
0: Certo, vabbè, l'Apple...
1: Sì, non volevo dirlo.
0: Beh,
1: però,
0: vabbè,
1: sì,
0: quello capirai, cioè... non lo conosce nessuno d'altra,
1: esatto,
0: parte.
1: Noi gli facciamo pubblicità, si diceva un tempo.
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Lavoratori, buongiorno!
0: Oh,
2: Riccardo da Milano.
0: Ciao, Ricky.
2: Sempre con le selunghe in consegna prima mattina. Ciao!
0: Con tutto il supermercato proprio, pronto?
3: Buongiorno Fabrizio! Buongiorno a tutti i QBS.
0: Buongiorno.
3: Paolo da Mortara, partenza per Bergamo, giro di Bergamo.
0: Sì.
3: E vai lavoratori!
0: No, mi piace perché tutti i messaggi sono sempre pieni di qualche suono che arriva dalle macchine ormai, che sia la cintura, che sia il sensore di vicinanza, che sia qualunque altra cosa, c'è sempre qualcosa che suona. Come la nostra musica, d'altra parte, che suona anche a quest'ora del mattino, anche se abbiamo già preparato le ultime notizie.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E in effetti c'è il dottor Gaias in redazione che ci aggiorna con le novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Alle 10:30 di oggi al Teatro Dal Verme di Milano, all'Assemblea Generale di Assolombarda, partecipa anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 5 intossicati, di cui 4 in ospedale, e il bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio di ieri al pian terreno di un edificio in via Bottoni, siamo alla periferia sud di Milano. E incidente all'alba di ieri a Pragelato, auto fuori strada, muore una ragazza di 17 anni, altri 4 feriti, uno grave con trauma cranico e frattura. Trasporti pubblici e BRT a Bergamo da oggi cambiano gli orari, corsi più lunghi, ATB adegua i tempi di percorrenza dopo il monitoraggio del servizio fino a 5 minuti in più nelle ore di punta. Il calcio Serie A, la sesta, si chiude oggi con Atalanta Venezia e Torino Udinese, ieri Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, in parità 1-1 Sassuolo Milan e Cagliari Juve, qui con lo scontro quasi fisico tra i due allenatori Spalletti e Pisacane. È morta a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, aveva 96 anni, ci risentiamo tra un'ora.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
6: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Buongiorno Capitan Fabrizio.
0: Oh, buongiorno.
12: Buongiorno Disco Radio e buongiorno a tutti i lavoratori che anche questa mattina si sono svegliati per guadagnare la pagnotta.
0: È giusto.
12: Un saluto a tutti da Danilo da Sedriano. Ciao. Lavoratori.
0: Ciao Danilo, ciao, ma che bello questo lavoratori. A cui aggiungiamo anche il nostro, mentre siamo pronti per suonare un altro dei nostri From Disco to Disco. Ne arrivano 4 senza interruzioni. Si comincia dal 2000 con i Daft Punk e One More Time.

0: che bello il disco di Miley, si chiama Bass Persuades, su Disco Radio sono già le 6:54, ma dobbiamo correre allora. Buongiorno, ciao, oggi il lavoro è una battuta di pesca di persici all'isola Comacina, bello ragazzi, veniamo anche noi a pescare. E poi sentiamo chi c'è, pronto? Pronto, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno QBS, buongiorno Capitano,
0: buongiorno,
1: dai
0: buongiorno.
1: Che si inizia così la mattinata, questo lunedì mattina, lunedì, ragazzi, si inizia, e non si può iniziare senza la bella musica di Disco Radio.
0: Ma ci siamo anche stamattina, allora aggiungerei solo un lavoratori. Grazie ad Andrea da Milano, poi sentiamo chi c'è ancora, pronto? Eh beh, la moca, e allora?
2: Buongiorno QBS, super mocca pronta, sì. Però non mi date retta. Oggi
0: perché?
2: Non è lunedì,
0: no.
2: È domenica bis. Ci beviamo questo buon caffè, bello caldo caldo,
0: sì.
2: E torniamo sotto le coperte a fare la nannina,
0: sarebbe bello.
2: Visto che fuori fa anche freschino.
0: Vero.
2: A proposito del freschino, capitano, ci dica, ma il sole oggi quando sorge?
0: Sorgerà, e anzi diamo i dettagli di questa giornata, a cominciare dal fatto che siamo arrivati al 285esimo giorno dell'anno, la 42esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7:19, per cui tra una ventina di minuti abbondanti tramonterà alle 18:35, luna nuova illuminata allo 0,2%, giornata nazionale italiana di Cristoforo Colombo. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina non può mancare il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno, lunedì 12 ottobre 2026, San Serafino,
0: sì?
3: E ricordate, come diceva il mio amico Oscar Wilde,
0: sentiamo,
3: imparate a resistere a tutto tranne che alle tentazioni.
0: Certo. Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che come sempre ritroveremo domani con le sue perle di saggezza.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
2: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
1: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
2: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
3: Autorigoldi.
4: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
5: E allora siamo quasi pronti ad iniziare la puntata di oggi di Belli Svegli, ovviamente con la squadra al completo. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Staremo insieme fino alle 10 di questa mattina, ovviamente da qui a tra pochissimo, a partire dalle 7 come sempre. Intanto abbiamo scelto anche la prossima, arrivano Molella e Phil J. Dal 98 c'è With This Ring, Let Me Go.

0: Oggi è il suo giorno, vediamo se c'è.
1: Sono qui!
0: Meno male, meno male. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli!
1: Alright!
0: 5, 6, 7, 8!
1: Buongiorno! In che nota l'hai fatto?
0: Altissima!
1: Non ho capito se eri alto e...
0: Ero alto.
1: Rifacciamolo, rifacciamolo!
0: E 5, 6, 7, 8!
1: Buongiorno!
0: Meglio, meglio, decisamente meglio. Sì, ero un po' fuori nota e anche molto alto, quindi ero un po' diesis.
1: Troppo carico, sei super carico.
0: Vabbè, non so se
1: non sopravvalutarti, ragazzo, nelle tue capacità canore.
0: Ma va, ma scherzi, una campana proprio sul prestonato. Oh, così, poi sopravvalutarmi io. Mica sono un film di quelli che vengono pubblicizzati a go-go e poi vai a vederli in sala e dici beh, era tanta l'aspettativa, però.
1: Però allora, perché il tema di oggi è un film sopravvalutato, secondo voi qual è?
0: Sì.
1: Però intendiamo quelli super, non è la promozione, è tipo quelli, non so, d'autore, cioè quelli di cui tutti parlano bene e tu poi lo vedi e dici ma
0: però
1: no,
0: a me mi sembra una cagata. No, sai quelle robe di tipo Corazzata Potionkin, no?
1: Che... Occhio che dico una roba per cui adesso mi metto veramente
0: aiuto,
1: a repentaglio.
0: Aiuto.
1: Io non lo so, però ti giuro, appassionato di fantascienza come sono.
0: Sì.
1: A me 2001 Odissea nello spazio.
0: Oh cavolo, stai toccando una pietra miliare proprio.
1: Sì, sì.
0: È un po' lento.
1: Un po' lento.
0: A parte la scena delle scimmie lì iniziali.
1: Più,
0: poi.
1: Mi ricordo che un giorno mi sono addormentato.
0: Sì?
1: Mi sono svegliato, è cambiato, era notte quando ho iniziato a vederlo, c'era la luce.
0: Sì.
1: E c'era ancora la stessa scena.
0: Ma quanto...
1: È ripartito da capo, non l'ho capito.
0: Scusa, ma Kubrick è Kubrick però. No,
1: io poi gli altri suoi tendenzialmente li adoro tutti. No, è vero, Shining ragazzi,
0: vabbè,
1: è una
0: Shining,
1: roba
0: è Shining.
1: Arancia Meccanica,
0: sì,
1: Berlindo,
0: sì.
1: Tutti.
0: Sai che Arancia Meccanica quasi sarei un po' della stessa tua idea. Comunque,
1: sì, no, quello mi è piaciuto
0: le 7:03. Disco Radio. Oddio, cos'è successo a Marco?
1: Buongiorno Marco, con calma, eh. Eccolo,
0: sì,
1: mette
0: con
1: le cuffie.
0: Calma,
1: No, è tardi,
0: sì,
1: è tardi.
0: No.
2: Ma mi avete già affossato Kubrick, cos'è successo?
1: Io 2001,
0: ci ho messo
1: 2001
0: del mio, però.
1: Come siamo già sui maestri.
2: Ma come si fa?
0: Come se fossimo tra l'altro i depositari della scienza proprio. Allora, abbiamo già preparato una bella novità, mentre aspettiamo da voi con un messaggio al 393-800-3000 il film famoso sopravvalutato, il più sopravvalutato per voi, qual è?

0: Si chiama This Dream of You. Il nuovo di Martin Garrix su Disco Radio, la nostra novità delle 7.
1: Addirittura,
0: no, addirittura. Poi ditemi che è sopravvalutato.
1: Sì, evidentemente.
0: Cioè, già per questo, già per la colonna sonora di John Williams, già per questo dovrebbe essere.
1: Sì, ma difatti forse potevamo fermarci là, no?
0: Tu dici.
1: Fatto le cose bene negli anni 70, mettiti in sacca i proventi e via, no? Cioè,
0: perché c'è qualcuno che ci scrive: belli svegli, a me tutta la saga di Star Wars, boh, non mi piace.
1: Ma c'è chi rincara,
0: E Christian, sì, tipo.
1: No, no, qualcuno, Dune, che dice uno Star Wars diverso.
0: Alternativo.
1: Ma è vero, il sapore è un po' quello lì,
0: ma
1: no?
0: Tu dici
1: la sabbia.
0: Il Dune con quello di adesso, con Timothée Chalamet, lui.
1: Sì,
0: ho capito.
1: E Zendaya!
0: Nella Zendaya, la Zendaya.
1: Io l'unica cosa che mi piace di Zendaya è pensarla da piccola Monella e la mamma che Zendaya! Senti che nome da richiamo, da rimprovero,
0: sì,
1: bellissimo. Zendaya! Cioè, allora, non riesci a essere dolce con una bimba che di nome Zendaya, capito?
0: Però sì. Un po' sono d'accordo, sì.
1: Su cosa? Su Star Wars o su Dune?
0: Su Dune.
1: Dune, no, Dune è zero. Non, a parte che non riesco a capire i personaggi, sono tutti uguali per me. Cioè, non è come in Star Wars che, capito, c'è Darth Vader che è Darth Vader, Jabba the Hutt. Sono così, non so come dire, diversi tra di loro, per cui a me sembrano tutti uguali. Sono tutti desaturati, bianchi, senza i capelli.
0: Con gli occhi azzurri.
1: Che respirano male, cioè tutti uguali. Cioè, tutti,
0: poi ci sono sti fermoni che non si capisce perché, cioè...
1: Non lo so, ho fatto veramente fatica a dare dei... Non riesco a capire chi sono i cattivi e chi sono i buoni. Tu sai chi sono i cattivi e chi i buoni di Dune?
0: Sono quelli che arrivano a conquistare il pianeta, che devono, diciamo, portarsi a casa le risorse. Non me lo chiede, non ne ho idea.
1: Ma si
0: proprio
1: può!
0: Non ne ho idea. Comunque, guarda che c'è di peggio, perché qualcuno scrive Odissea? Nulla di che.
1: Allora,
0: sono punti di vista, ragazzi.
1: Però allora, oggettivamente è un bel film. Poi che ti possa non piacere,
0: io
1: concordo.
0: Non l'ho visto, quindi non ti so dire.
1: Però è obiettivamente, non è l'Odissea di
0: l'Odissea
1: che
0: quella...
1: ci si aspetta, insomma. Per cui ci sono dei cambiamenti. Però il film in sé, porca miseria, no?
0: È un po' alternativo.
1: Allora, no.
0: I capolavori cinematografici secondo voi altamente sopravvalutati? Segnalateceli al 393 800 3000.

0: Stefani e What Are You Waiting For, che abbiamo ascoltato poco prima, dal 2004. Mentre ci state segnalando quali sono i film che tutti considerano dei capolavori assoluti, ma che per voi in realtà, vuoi dire, sono un filo sopravvalutati, tipo per esempio, pronto.
1: Ciao belli svegli da Mauro da Busto Arsizio. Guarda, per me un film sopravvalutato è Oppenheimer. Cioè, io sono rimasto 4 ore nell'attesa che finisse, e oltretutto ero in un cinema ancora vecchio stile con le poltrone di legno. Non ce la facevo più.
0: No, credo.
1: Ciao belli.
0: Grazie. Oppenheimer. È un po' lento Oppenheimer. Però, come
2: no,
0: dire,
2: non è lento. Però non è un film di Nolan. È un biopic, quindi vabbè.
0: Mi racconti la storia.
2: Deve essere un film di Oliver Stone, per dire. Sì, se concordo un po' con lui. Poi forse dipende anche con che aspettativa vai al cinema, no? E ti aspetti quella roba e poi dopo magari dici sì, è la storia giustamente ben raccontata,
0: è quello,
2: ben vista, però non è che c'è niente che ti sorprenda.
0: Io personalmente, quando guardo un film, cioè seguo la storia, voglio sentire la, voglio, se- voglio che
2: ma sei un matto,
0: mi racconti una storia,
2: ma
0: quindi
2: sei un matto tu,
0: cioè, no, nel senso,
2: cioè tu vai quindi al cinema per sentire una storia,
0: no, però quello che voglio dire è, non ho aspettative rispetto alla regia, rispetto alla fotografia, rispetto a tante cose che vengono valutate, no, poi nel contesto di un film.
2: Ti dirò questa cosa,
0: sì,
2: a te sembra, ma invece il tuo cervello lavora anche in quella direzione lì.
0: Sì, sicuramente.
2: Tante volte dici, sai perché non so perché mi è piaciuto così tanto quel film, che poi alla fine è una storia, è tutto il resto,
0: è
2: la colonna sonora, l'interpretazione,
0: certo,
2: la fotografia, certo, le scelte registiche, il montaggio, no?
0: E infatti i film a basso budget li vedi, no? Che mancano un po' di qualcosa, che
2: E poi però magari vengono fuori per altro.
0: Sì.
2: Tipo, io non so se avete mai visto Clerks negli anni 90, è un film girato con tre soldi, però e diventa fantastica tutta la parte di interazione, tutti i dialoghi, quindi la scrittura, capito? È girato con 3.000 lire, penso, ma
0: non
2: proprio
0: visto,
2: 3.
0: Non
2: avete
0: visto
2: mai visto Clerks?
0: No, non l'ho visto, non l'ho visto.
2: Jay e Silent Bob? No, vabbè.
0: No, non l'ho visto, allora andrò a vederlo. Anche se
2: l'originale, il primo, perché
0: che Silent Bob, Silent Bob però mi ricorda qualcosa. Aspetta che c'è un messaggio, ce la facciamo? Non ce la facciamo. Dune non si tocca, ci sono 6 casate. Gli unici buoni sono gli Atreides. Atreides.
2: Ah, beh, adesso.
0: E poi dobbiamo citare tutte le altre casate, allora.
2: Poi questi qua rubano i nomi ai cani volanti di fantasia.
0: sì,
2: da Storia Infinita.
0: No, Atreio non era. Atreio era lui.
2: No, lui, esatto.
0: Il cane volante era Falcor.
2: Falcor,
0: che sembra una pastiglia per andare al gabinetto.
2: Falcor. No, tra l'altro, un cane volante lo chiami Falcor, quindi un uccello camminante. Dobermantor.
0: Potrebbe essere una soluzione anche quella lì. Allora, sta per arrivare uno dei nostri Rhythmic History scelto dal 95.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
9: Drop. Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
10: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
11: E le bollette a sorpresa.
10: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
11: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
10: Lo vedo, è uno spazio a 5.
12: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
13: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua
5: tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Autoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
15: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
16: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
17: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
18: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
19: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
20: Tanti sconti con offerta finanziaria.
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
22: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
23: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
24: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
25: Pandina Hybrid da 12.490.
26: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
27: Denikar.it.
28: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
29: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
30: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
31: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
32: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
33: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
34: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
35: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago e San Martino Siccomario.
36: Disco Radio.
0: Allora, film grandemente sopravvalutati, secondo voi almeno? Vediamo chi c'è, pronto?
37: Per me un film ultra sopravvalutato, che poi è l'intera saga, è Avatar.
0: Sì.
37: Io ogni anno, quando esce un film nuovo, mi addormento sempre di più al cinema. Quindi però fai dei sogni azzurri. Da due ore, adesso siamo sulle tre ore e mezza. Grazie Simone da Pianezza.
0: Grazie Simone, beh, delle grandi dormite comunque.
2: Oh, c'è gente che pagherebbe per farsi tre ore e mezza di bella dormita, eh. È un investimento.
0: E che a volte sai, ci sono dei volumi talmente alti che poi, salti per aria. Non è proprio il caso. Allora, torniamo indietro nel tempo. Abbiamo scelto uno dei nostri Rhythmic History dal 95.
38: Stessa storia, stesso

0: Beh, fino in fondo è il disco degli 883, si chiamava Gli anni, su Disco Radio dal 1995. Stavo dando un'occhiata ai vostri messaggi, ce ne sono alcuni da leggere, altri da sentire. A proposito del film, secondo voi super sopravvalutato, che magari tutti considerano un capolavoro e che per voi invece...
1: Dov'eri ieri pomeriggio tu?
0: Io ieri pomeriggio?
1: Dov'eri ieri pomeriggio?
0: In che senso?
1: Cosa compravi da Zara Home? Cosa dovevi prendere da Zara Home?
0: Da Zara Home. Sì, è vero, sono entrato da Zara Home.
1: Cosa dovevi comprare da Zara Home?
0: Ma niente, sono entrato a fare un giro.
1: Sì, è entrato a fare un giro, diccelo.
0: Non ho comprato
1: nulla. Stai cambiando le coperte?
0: No, ma a parte che costa.
1: Ti serviva un centro tavolo, un porta banane da cucina?
0: Ma perché?
1: Attenzione. Occhio che ti teniamo d'occhio noi, eh. Non molliamo,
0: Maurizio. è vero, ero lì.
1: Un esemplare spaesato e impaurito di Fabrizio Sironi.
0: In corso Vercelli, è vero.
1: Ecco, occhio che ti teniamo d'occhio, va bene?
0: Buongiorno belli svegli, sono la Pamela. Un film troppo sopravvalutato per me è Barbie, inguardabile. Buona giornata.
1: Allora, a parte che non è uno di quei cult movie che tutti hanno osannato, diciamo, no? In generale è stato abbastanza
0: però discusso. A un certo punto questa doppia lettura, no? Che c'era rispetto al femminismo.
1: No, che zero, che proprio non ce n'era. Cioè, che è contro il femminismo, è antifemminista, molto bello. Mi ha sorpreso questa cosa qua. Quando sono andato a vederlo pensavo di andare a vedere un manifesto femminista, invece è proprio l'opposto. Bellissimo.
0: Io non è che abbia apprezzato granché, ti devo dire, l'ho visto Barbie, però ho detto buh.
1: Beh, vabbè, lei è strepitosa.
0: Tutto sto parlare.
1: No, proprio l'opposto.
0: Sì.
1: Sai che a me lei non piace. Cioè io se domani viene Margot Robbie e mi dice voglio far sesso, vai via.
0: Certo.
1: Via.
0: Sì, ti voglio proprio vedere in una scena così.
1: Però così, nel senso a me non piace. Capisco che è bello ovviamente, ma non a te. Ma bravissima.
0: Sì, no, lei è bravissima.
1: Cioè, cavolo, la scena, quella dove ci rimane male perché... Adesso non mi ricordo perché la figlia rinuncia alla bambola. Vabbè, comunque c'è una scena dove è molto commovente. Ma bravissima.
0: No, lei è...
1: E qui, a me è piaciuto, per dire, vedi. Però io sono andato senza aspettative, quella è la forza.
0: Sì, è quello,
1: capito?
0: Che dicevo...
1: Vado a vedere una cagata al cinema, però niente male. Invece vado a vedere un filmone.
0: È quello che dicevo prima, se tu vai con il presupposto di vedere una storia raccontata, secondo me levi dalle palle tutte le aspettative che invece potrebbero crearti delle sovrastrutture. Chi c'è? Pronto?
2: Ma sicuramente la corazzata Potemkin. Secondo me è una cagata pazzesca.
0: Vabbè. Con la K sì, davanti, se non sbaglio. Allora, Castaway, ne vogliamo parlare? Che noia. E anche lì Tom Hanks esagerato. Che comunque tieni in ballo un film da solo per tutto il tempo.
1: Io l'ho voluto rivedere tornato dall'isola perché ho detto
0: certo.
1: Se lo vedo con occhi diversi ma un po' annoiato.
0: Una cagata pazzesca,
1: anche perché ho detto sì, fatto anche questo, certo. Beh, non è sta gran roba.
0: Avevi un pallone da volley anche tu, Wilson?
1: Avevo Adinolfi, vale?
0: Certo.

0: disco di Swedish House Mafia è lì che lì, che si chiama Happiness is so sad. Su Disco Radio alle 7.36 ci raggiunge anche il dottor Gaias. Buongiorno
1: a tutti.
0: Film sopravvalutato:
1: tutti quelli di Nicolas Cage e Ghost.
2: Perché, povero Nicolas Cage? Poverino?
1: Lo trovo terribile, ragazzi. Cioè,
2: questo assalto frontale.
1: Nicolas Cage.
0: Dov'è come si chiama quel film dove lui è un motociclista morto?
2: Ghost Rider.
0: Oh, mamma, Dio mio, la bruttezza.
2: Vabbè, però questo...
0: Ecco,
2: vabbè,
0: la bruttezza, Però lì non è considerato un capolavoro, c'è anche da dire questo, no?
1: Perché ce n'è uno considerato un capolavoro tra quelli di Nicolas Cage.
2: Beh, Family Man.
0: Face Off. Family Man è molto bello, è molto poetico.
2: Qual è quell'altro? Con Las Vegas, aspetta. No.
0: Con Las Vegas?
2: Sì. Mannaggia.
0: Vabbè, nel frattempo ti butto lì un film assolutamente sopravvalutato: La vita è bella.
2: Tanto si
0: noioso,
2: Las Vegas,
0: falso, anzi falso storico, Gian da Cuneo.
2: Falso storico in che senso?
0: Adesso non saprei dirti per quale motivo Nicolas lo consideri così. Probabilmente c'è anche qualcosa che non è andata esattamente come viene raccontata nel film, ma quello che vorrei dire è che anche a me è sembrato un po' teatrale come risultato, però vabbè.
2: Cosa vuol dire? Che di aggettivo è teatrale?
0: No, nel senso, mi è sembrata un po' una recita.
2: ma che opinione è? È una recita, è un film,
0: no,
2: recitano.
0: Sì, no, però cioè...
2: No, dimmelo, ma vedi, dici senza dire, è una roba, Fabri ti picchia senza darti pugni,
0: allora,
2: è una roba
0: un po' povero intanto, cioè povero...
2: Povero cosa vuol dire? Di budget?
0: Sì, povero di budget, tutto
2: vabbè,
0: piccolo,
2: italiano...
0: tutto molto piccolo e quindi l'effetto era un po' quello del palco del teatro, però quelli un po' scarsi.
2: Però mi sembra l'ultima cosa da vedere nella storia, cioè la parte bella della vita è bella... è questo rapporto, è questa parte fantastica dove un padre cerca di non far vedere la bruttezza della guerra a un figlio attraverso la sua fantasia, la sua creatività, cioè chi se ne frega se ci sono 8 milioni di budget e il carro armato è vero e i sergenti sono vestiti,
0: ma guarda, è vero,
2: cioè, non lo so, non so come dire, non mi sembra il fulcro di quel film.
0: La vita è bella, che tra
2: no,
0: l'altro
2: a me, devo dire
0: si
2: la verità,
0: è portato a casa anche due Oscar,
2: esatto,
0: no?
1: Roberto.
2: Magari...
0: Roberto!
2: Esatto, poi esatto. Ci saremmo persi la camminata sui braccioli di Benigni agli Oscar, ragazzi. Neanche Jim Carrey.
0: Per l'amor del cielo, ci sta. Il grande Lebowski e Fight Club.
2: No. Ciao, a domani. Ciao.
0: Lo sapevo che ciao. Avrei chiuso così, ma d'altra parte è già molto tardi e quindi dobbiamo dare la linea al dottor Gaias.
2: Ma scherziamo!
0: È pronto con le ultime notizie.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Pendolari, l'indagine di Istat e Polis. Milano con il grado di attrattività per lavoro e studio tra i più alti d'Italia. Ogni giorno in città entra 1 milione di persone, tanti anche da fuori provincia. Alle 10.30 di oggi al Teatro Dal Verme a Milano l'Assemblea Generale di Assolombarda, partecipa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Incidente all'alba di ieri a Pragelato in Piemonte, auto fuori strada, muore una ragazza di 17 anni e altri 4 feriti, uno è grave. Il calcio Serie A, la sesta, si chiude oggi con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese, ieri Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, in parità 1-1 Sassuolo-Milan e Cagliari-Juve, con lo scontro quasi fisico tra i due allenatori Spalletti-Pisacane. Formula 1 a Singapore domina Verstappen, secondo Leclerc, Kimi Antonelli sul podio a un passo dal titolo mondiale, MotoGP in Indonesia, trionfa Bezzecchi. L'annuncio del Papa sul nodulo al polmone allo stadio iniziale, già domani il ricovero al Gemelli e mercoledì l'operazione. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Tempo variabile sul Piemonte e sulla Lombardia nel corso della giornata di lunedì, con delle nubi a tratti compatte sulle pianure e la possibilità sulla bassa Lombardia di qualche debole piovasco. Sul Piemonte invece le nuvole insisteranno solo al mattino, poi saranno in rapido diradamento. Temperature massime tipicamente autunnali con valori intorno ai 20-21 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che anche martedì il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati comunque sull'app di Trebi Meteo.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Certo che adesso abbiamo una bella responsabilità, però abbiamo sputato qualunque cosa su film bellissimi e adesso ci tocca far lunedì cinema, a voglia quanto ce ne diranno, no?
2: Film bellissimo tra l'altro, andiamo a interpretare.
0: Sì, sì, sì, sì, molto molto bello. E voi dovrete indovinare di che film si tratta partendo dalla nostra recitazione, per cui ciao. Però in palio c'è la Disco Radio Bag, quindi vincerà il più veloce di voi, come sempre, con un messaggio di testo con scritto il titolo all'interno al 393-800-3000. Mentre suoniamo la prossima dall'84, ci sono Frankie Goes to Hollywood e Relax.

0: ragazzi, ma che pezzone! Sembrava un po' Pelù nel finale. Il disco di Frankie Goes to Hollywood si chiamava Relax. Swinghiamo.
1: Pronti, ragazzi, a swingare?
0: Certo, certo.
1: Hai cambiato l'ancia del tuo swinger? avevi l'ancia difettosa l'ultima volta. Senti qua,
0: è vero, è vero.
1: Ho l'ancia d'acciaio. Oh, ca!
0: Cos'è questo?
1: Questa è l'ultima delle note che ho messo.
0: Lo sapete. Lo sapete come funziona il meccanismo di Lunedì Cinema, che su questa sigla vi introduce al prossimo gioco, cioè reciteremo la scena di un famoso film e voi dovrete indovinare di che film si tratta scrivendoci il titolo con un messaggio di testo al 393 800 3000. Chiaro, no?
1: Facilissimo.
0: Allora, cosa abbiamo scelto? Oh, ragazzi, no, stavo guardando un po' il titolo del film. Film pazzesco, bellissimo, di cui c'è stata anche una sequel. Inaspettato.
1: Allora, signor Silon, ma che fai? Che hai cugini da far vincere?
0: No, volevo solamente dare un piccolo indizio.
1: E allora, non date indizi.
0: Però attenzione, perché potrete indovinarlo solamente sentendo il modo in cui orrendamente lo reciteremo.
1: Tu hai visto, vero, chi devi interpretare?
0: Sì.
1: Ah, ok, ok.
0: Ne ho visto,
1: No, perché
0: quello
1: prove...
0: verde, il personaggio verde, sì, il personaggio verde, molto bene.
2: Bella prospettiva che abbiamo. Stare appesi per la finestra per il prossimo secolo ridurci a fare trucchi da salotto.
3: Forse ora se ne andranno. Quel serpente era un brutto cliente davvero.
2: Poteva far del male a qualcuno.
3: Ma non l'ha fatto. E se resta possiamo servircene ancora.
1: State indietro, ingrati! Come osate disturbare un professionista mentre lavora?
2: Io non amo quel Charditz in modo particolare, ma potevi ucciderlo.
1: Ehi, stavo solo facendo il mio lavoro. L'avevamo raggiunto, un accordo mi sembra, no? Ok, tutto risolto, sapete perché? Con caccadubbi come voi, meglio non fare affari. Saluti e grazie! Da oggi mi interesserò soltanto la figlia di Edgar Allan Poe. Quella bambina è la sola che mi può capire.
2: Tu, Lydia, non la tocchi,
1: Coraggio, fatti bioesorcizzare. Mi sento un po' attizzato, non so se capite, sono secco da 600 anni dopo tutto. E allora, dov'è che un torello non male superdotato quale sono io può trovare qualcuno da scannare,
4: Ciao!
1: Vengo! Vengo a farmi risvegliare, ragazze, e niente male, Adam! Bella mossa, grazie!
2: Adam, perché hai costruito quello?
3: Non sono stato io!
0: Allora, secondo me è totalmente incomprensibile. Però vi assicuriamo che il film è molto
1: famoso. No, perché?
0: Vabbè. No, allora, c'è una battuta, secondo me, dove...
1: No, se hai visto il film lo capisci.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì. Allora,

0: la colonna sonora fino a qui è abbastanza, forse un po' anonima.
1: No, quella sì, non aiuta.
0: Non aiuta. Chissà se la nostra recitazione invece vi ha portato a scoprire di quale film si tratta. Se è stato così, scriveteci il titolo in un messaggio di testo al 393 800 3000.

0: ci piace sempre di più il disco di Yuji e Ultranate, si chiama Moving to the Sun, mentre tra i milioni e milioni e milioni di messaggi arrivati, quello della più veloce è stato quello di Alessandra da Milano.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma benvenuta Alessandra.
2: Grazie, grazie mille. Non ci credo, perché davvero ho detto ma è impossibile, stavo guidando, adesso devo mandare il messaggio, ma tanto sarò l'ultima.
0: Sei stata la prima ad aver scritto il titolo esatto, per cui
1: tra l'altro di una montagna di messaggi arrivati e anche molti corretti, quindi
0: mamma mia, veramente
1: sei stata pure veloce, brava.
0: Tantissimi, tantissimi. Alessandra, stai andando al lavoro, immagino?
2: Non ando a lavoro, sono in tangenziale ovest, c'è il solito traffico.
0: Vabbè, è quello.
2: Così.
0: Una grande costante.
1: Cosa fai di bello nella vita?
2: Sì. Sono un'impiegata in una società di consulenza informatica da 20 anni, ormai gennaio faccio 20 anni che sono lì.
1: Ah, però.
2: E niente.
0: Bene, allora il notaio sicuramente avrà qualcosa per te.
1: Mm-mm. Per la signora o signorina Alessandra?
0: Eccolo qui, Marpione.
2: No, signora, sposata da 12 anni con due figlie.
0: Ah, però,
1: e allora per la signora Alessandra?
0: certo.
1: Sacca di disco radio, cappellino di disco radio, t-shirt di disco radio, sì. Portapass di disco radio. Solo per lei, l'unico disco che non è andato bene degli 883.
0: Sì.
1: Un flop disc. E pensi che fortuna, ma è vero che c'è due figlie, sono grandi le figlie?
2: No, una ne ha 8 e mezzo, l'altra 10.
1: E allora dovrà nel caso prenotare una babysitter, perché vince anche 2 biglietti per lo spettacolo Karma Letale di Omar Fandini in data 16 ottobre.
0: Ah, che meraviglia!
1: Avrei regalato quelli di De Luigi, ma è sold out.
0: Allora, notaio, okay. La smetta con questa storia. Piuttosto, tutto questo, Alessandra, se ci dirai il titolo del film che abbiamo recitato.
2: Allora, il film era... Beetlejuice, perché si doveva ripetere 3 volte.
0: Esatto. Certo, è vero, per chiamarlo dalla tomba.
2: Sì.
0: Molto bene, esatto.
1: Brava, Alessandro.
0: Film di Tim Burton, se non ricordo male, giusto?
1: Sì.
0: Di cui il sequel è uscito l'anno scorso.
2: Secondo.
0: È vero. Omar, l'hai visto il secondo?
1: Ovviamente sì.
0: Certo, da grande fan. Ovviamente la risposta esatta, di conseguenza per te un sacco di premi, abbiamo detto, la disco Radio Bag, oltre alla 2 biglietti per andare a vedere appunto lo spettacolo di Omar il 16 ottobre, Karma Letale al teatro.
1: O da cercare di barattare con qualcuno che ha quelli di Fabio De Luigi, c'è la possibilità, insomma.
0: Eventualmente.
1: Vedi un po' tu.
0: Grazie mille Alessandra.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Altrettanto a te, ti lasciamo al tuo lavoro e alla tua giornata. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: La disco di Flo Rida e Kesha si chiama Right Round su Disco Radio, assegnata la Disco Radio Bag e anche due biglietti per lo spettacolo di Omar Fantini, che ricordiamo ancora una volta è il 16 ottobre,
1: teatro della 14esima.
0: Esattamente.
1: Tanto ho saputo.
0: È un venerdì. Cosa?
1: No, che Fabio ha avuto dei problemi gastrointestinali.
0: Non è vero.
1: Vedete voi, se volete arrischiarvela, poi dopo vedete voi.
0: Sentiamo però chi c'è, perché qua sento odore di complotto.
1: Ma no,
2: dopo tutte le cose che mi avete fatto, io sono venuto sotto gli studi a prendermi la Disco Radio Bag.
0: Ma vero?
1: Giusto.
0: Ma davvero?
1: Ma è qui adesso?
0: Ma non lo so se... No, allora, ci ha mandato una foto, Danny, fuori proprio... Fuori dagli
1: fatelo
0: studi.
1: Entrare sto ragazzino.
3: Vado a vedere.
1: Vado a vedere. Ma perché... Allora, se è lì... Lascialo fuori ancora un po' a prendere freddo.
0: Ma no! Cioè,
1: allora, guardalo e digli mettilo dentro, tu sei fuori. E poi se mai lo facciamo entrare.
0: Il messaggio è arrivato 6 minuti fa. Non so se è ancora lì.
1: Ha fatto tempo a congelare, perfetto. Arriviamo, Danny!
0: Vai a vedere, davvero. Intanto ci sono cose da aggiungere a proposito, perché c'è chi pensa e passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, chi aspetta invece che la sua squadra torni ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova. Provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno, o scoprila su clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
10: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
11: Basta che sia Juke.
12: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Anche sabato e domenica.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
15: Allora, siamo in ritardissimo, dobbiamo correre soprattutto perché c'è da aprire la sessione baby svegli del nostro appuntamento della mattina. Mariolino, sei con noi?
16: Certo! Oh, meno

0: mai così tardi, ragazzi, mai così tardi. Il disco di Prezioso e Marvin si chiama In My Mind, su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, pronti ad aprire il club dei baby svegli.
1: Battute suonate di Will Arp.
0: Di che cosa?
1: Will Arp.
0: C'era anche l'eco. Sai che quando sento la sigla dei baby svegli mi ricordo di quando la signora Spagna è venuta qui a cantarcela?
1: Beh, puoi andare a vedere il video su sulla pagina Instagram di Disco Radio.
0: Certo.
1: Pensa che una volta si mormora che è venuto anche il Papa.
0: Sì.
1: Che ha fatto una gag e una sigla per i belli svegli.
0: Sì.
1: Tu l'hai vista?
0: Sì, sì,
1: questa
0: io l'ho
1: clip?
0: Vista. Io, andate sul profilo Instagram.
1: E trovate.
0: Vabbè, allora sentiamo il primo messaggio di oggi.
1: Sai che probabilmente...
0: Cosa?
1: Noi siamo come gli 883 all'inizio. Ti ricordi che non volevano fargli i video perché dicevano che erano inguardabili?
0: Esatto.
1: Abbiamo lo stesso problema.
0: Pronto.
2: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Omariolino.
0: Ciao.
2: Sono Alessandro da Legnano.
0: Ciao,
2: ho preparato
0: Ale.
2: Questa barzelletta per voi. Lo sai,
0: vediamo.
2: Perché la giungla è povera?
0: Perché?
2: Perché è sempre al verde.
0: Ah, certo, certo, certo. Mi sembra giusto.
3: Lineare. Aspetta.
0: Le 9 e.
4: Disco.
0: Cioè, no, le 8.
5: Vabbè, sì, tra un po'.
3: Con calma, Fabri, hai fretta?
0: Un po'.
3: Vuoi tornare da Zaraoma? Hai lasciato la qualcosa
0: dai,
3: che ti interessava e poi lo portino via?
0: Ma cosa c'entra sta storia adesso?
3: Vai, vai, vai in via Vercelli a Zaraoma.
0: In corso, Vercelli.
6: Mamma mia! Abbiamo in corso nei cittadini,
7: mamma mia,
6: vie.
7: Come parla in modo specifico il professore.
0: Non è il professore, è topografia. Se è corso Vercelli, è corso Vercelli. È toponomastica. Allora, c'è un bel disco
3: perché...
0: nuovo da sentire. Purple Disco Machine Mix.
3: Perché c'è Sangrenuil?
0: In che senso?
3: È la toponomastica.
0: Ma cosa c'entra?
3: Dai che ce la fai, Fabio, dai che ce la fai.
4: Novità, novità,
3: toponomastica.
4: Sangrenuil.
0: Ah, ecco.
3: San Ratatouille.
0: Era difficile.
3: Toponomastica.
0: Era difficile.

0: Sono proprio loro, tra l'altro. Purple Disco Machine insieme a Mick.
1: Purple Disco Machine.
0: Ancora sta cosa dei Purple Disco Machine.
1: Stanno cercando, sono andati all'anagrafe, stanno cercando di cambiare nome. Hanno incontrato un po' di resistenze, quindi per ora sono usciti ancora come Purple Disco Machine.
0: No, ok, sì, ma
1: dalla prossima volta
0: presto saranno
1: Purple Disco Machine.
0: Certo che uno sbaglia una volta, niente, segnato per la vita. E chi
1: davvero
0: c'è pronto?
1: Povero Fabio.
2: Gianni Fabri, sono Bettino Cernusco. Allora, ieri Galetti è venuto a trovare mio papà, no?
1: Sì,
2: un
1: visti
2: evento dove c'eravamo anche noi.
1: L'ho visti.
2: E gli stavo raccontando che è andato dal suo dottore a fargli vedere un brutto sfogo che aveva sul sedere. Ma il dottore ha fatto una faccia strana. E mio papà gli fa: vabbè, ma poi cos'è che ti ha detto? Mi ha detto di tornare al mio tavolo e lasciarlo pranzare con la sua famiglia. Ciao, buona giornata.
0: Allora, cosa
1: vai, Fabri, mettile tutte, vai.
0: Cosa sta succedendo?
1: Vabbè. Però forse erano anche più adatte, perché
0: era questo.
1: Comunque, se immagino al ristorante uno che tira fuori le chiappe, ci sta.
0: Pronto?
3: Ciao, zio Marcio, ciao, Fabri, ciao, Marcolino, ciao, Mariolino.
1: Oh, ciao,
3: Giordanina, Trezzanino, Rosino.
0: Dai, ciao, Giordanina.
3: Volevo raccontarvi una barzelletta.
1: Sì,
0: sentiamo,
1: sì,
0: sentiamo.
3: Mamma. Ma perché non mi compri più i coriandoli? E cosa te li compro a fare? No, l'anno scorso li hai buttati tutti.
1: No, dai, no. questa mi sa che qua anche io
0: questa è un po' calante, questa è un po'.
3: Vabbè, ciao.
0: Niente, si è rotta le scatole anche lei. Allora, sentiamo una canzone, poi di nuovo colmi, canzoni, barzellette, battute al 393 800 3000.
4: Hey, what's up? This is your boy Omi and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm

0: Il disco di Caigo è Max McNonna, si chiama Take Me Back. Su Disco Radio ci sono i Baby Svegli, colmi canzoni, barzellette e battute al nostro numero con note vocali che ci state inviando. Pronto?
1: Ciao Zomor, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino, sono Alessio Mezzago.
0: Eccolo.
1: E forse non lo sapevate mai.
0: Sentiamo, sentiamo.
1: L'Università del Massachusetts in collaborazione con lo stretto di Hormuz ha scoperto che il Massi l'anno scorso con 80 euro faceva il pieno, invece quest'anno si è accorto che gliene servono 100, quindi voleva sapere fino a che età crescono i serbatoi.
2: Non funziona così, non è, come glielo spieghiamo che non è il serbatoio che cresce ma è il prezzo della benzina, e soprattutto allo zio Fabri come glielo spieghiamo che è rimasto attonito?
0: Sì, un pochino sì, come la mucca
2: che vede
0: passare
2: il treno. Sembra di un pupazzo di neve in primavera, ancora lui, ma che si sta sciogliendo,
0: capito? Sciolto.
3: Con la carota un po' mezza.
0: Vediamo chi c'è, pronto?
4: Ciao zio Fabri, ciao zio, ciao Mariolino, sono Maya da Milano.
0: Maya?
2: Ciao Maya!
4: Sapete il cantante più sudato del mondo?
0: No.
4: Max Pezzali.
2: Pezzato? Pezzati, pezzati.
0: Vabbè, ci stava anche così.
2: Ci sta
0: non era perfetta proprio. Ancora messaggi, pronto?
5: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, sono Emilianino.
0: Emilianino.
5: Forse non lo sapevate, ma l'Università Politecnica di Leningrado, in collaborazione con la Warner Bros., ha scoperto che Bugs Bunny, Silvestro, Titti, Taz e tutti i loro amici sono assidui frequentatori del Tamarraland.
0: Ah sì?
5: Sono i loro tunz.
2: Certo,
5: dai,
2: certo.
5: Adesso non sei di meglio.
0: Certo. Molto bella. Tra l'altro, a proposito di Tamarristori, ne sta per arrivare uno, per cui siamo pronti ad aprire il Tamarraland di oggi. O Mariolino, torni domani?
2: Boh, forse.
0: No, vabbè, ti aspettiamo lo stesso noi, speriamo che tu ci sia.
2: Vediamo.
0: A domani.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
14: Suzuki. Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire. I want it to be
16: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
16: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
16: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
19: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
20: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
21: Suzuki.
22: Nuova Suzuki e-Vitara.
21: Dual Motor, Dual Desire.
22: Gamma Vitara da 22.950 euro.
23: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
24: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
25: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
24: Foton, i solidi pick-up.
25: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
24: Changan, le auto super tecnologiche.
25: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
24: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
26: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
27: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
28: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
29: Disco Radio.
0: Allora prof, so che è già qui perché lei è un amante della musica tamarra e quindi, però già che c'è, ci vuole ricordare del Cineforum Tecnico Scientifico?
30: Esatto, andremo in onda tra poco, quindi se volete mandare la vostra recensione lo potete fare al 393 800 3000, con un messaggio di testo o anche un vocale, mettiamo anche la vostra bella vocina nel Cineforum.
0: Molto bene, mentre siamo pronti ad aprire il Tamarra Land di oggi, anzi, ragazzi, c'è un sacco di gente per essere
30: gridate
0: il primo giorno
30: posto
0: della
30: scuola. Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini,
0: sui volume, c'è Tamarristory!

0: tamarri del Tamarraland che si fanno sentire anche oggi su U96 Love Sheep No Colors. Vediamo chi c'è, pronto?
1: E Pietro da Milano c'è al suo giro.
0: Ma non era quella canzone, era un'altra canzone.
2: Lui ascoltava questa, va bene?
0: E può essere che l'abbia trasmessa qualcun
2: altro. Partecipare.
0: Pronto?
3: Ed eccolo qua, un grandissimo pezzone per il lunedì mattina. Siete grandiosi, ragazzi. Antonio da Milano.
0: Grazie, ciao, Anto! Ma grazie, ma che bello sentire i tamarri del Tamarraland anche di lunedì mattina, un attimo prima dell'appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico del prof Locatelli, che con sé porta tutti i suoi recensori e un sacco di recensioni cinematografiche, ovviamente. Le sentiamo tra poco.

0: Calmi, per favore. Axel e Bon, che abbiamo risentito con Whatever Turns You On, mentre siamo pronti ad aprire il Cineforum on Fire.
1: Sulle mani!
2: Agitato.
1: No, giù che state guidando, giù.

0: applausi.
1: Ed eccoci qua, pronti con le nostre recensioni, pronti con i nostri recensori. Partiamo subito con Paolo Titta. Basta che sta parlando. Parla di una marca di motoveicoli che i centauri utilizzano esclusivamente dopo aver trascorso almeno una settimana senza lavarsi.
2: Sì?
1: La moto Puzzi.
2: Vabbè, a volte succede. Viaggi lunghi, tutta quella
1: andiamo
2: pelle
1: in diretta,
2: addosso.
1: Andiamo in diretta. Sì. Nash da Oggiono. Sì. Ci parla di una famosa marca di gomme da masticare che credo il dottor Sironi conosca molto bene.
2: Ah, sì?
1: Che è da anni partner e sponsor del GOAT, l'unico inarrivabile Rocco Siffredi.
2: Ah, davvero?
1: La Erection. Quindi... In effetti alcune sono azzurre.
2: Sì.
1: Chissà che... Ma... E chiudiamo con Andrea Galetti.
2: Mastro Galetti, attenzione, dobbiamo temere?
1: Molto.
2: Noia.
1: E quando sembra finita, non è finita, sappiate.
2: Ok, allora sentiamo.
1: Parte un nuovo reality su Mediaset. Rinchiusi in una casa, ci saranno 5 serissime professioniste del Calippo Tour.
2: Sì.
1: Insieme a 5 studenti bocciati agli esami orali.
2: Sì.
1: State pronti perché tireranno fuori il meglio.
2: Ecco.
1: Grande fratello Zip. Sponsor unico. La grappa bocchino. Mi raccomando, signor Locatelli, valetta in pompa magna. E così è stato.
2: Eccoli. Ma perché dobbiamo rischiare la chiusura per questo? Io non capisco.
1: Vabbè. Perché ricordatevi, anche a proposito di Locatelli, fa le cose per bene.
2: Certo.

0: Cosa volete? Cosa volete? Ne abbiamo un sacco qui di emozioni da poco. Ma c'era una canzone in italiano che faceva emozioni da poco?
1: È Anna Oxa.
0: Anna Oxa.
1: Era un'emozione.
0: Però. Un'emozione da poco. E invece queste sono di più, le Cheap Thrills che ci sono nella canzone di Sia e Sean Paul che abbiamo appena sentito sul disco radio.
2: Ma secondo me non è emozione a buon mercato, in realtà è più... Cioè non che valgono poco,
0: ma
2: che si trovano facili.
0: No, non lo so, è un dubbio.
2: Cioè l'emozione da poco è una robetta, no? Invece questa secondo me è che le trovi facilmente.
0: Però scusami, Chip è lì che ci manda. Chip è qualcosa che vale poco, no?
2: Che però, sì, che costa poco. No?
0: Vabbè, io lascerei la sentenza ai posteri, se volete.
2: Mentre
0: diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Indice di sicurezza in Italia, annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale. Calo delle denunce di reato dopo 4 anni di crescita. La classifica ha un podio invariato. Milano, Firenze e Roma le città con più denunce, seguite da Bologna, Torino e Rimini. Più colpite le grandi città per l'evidente richiamo di turisti e pendolari. E in effetti pendolari, l'indagine Istat, Milano con il grado di attrattività per lavoro e studio tra i più alti d'Italia, ogni giorno in città entra 1 milione di persone. Chiusura Ex Ilva entro il 15 novembre, oggi lo sciopero negli stabilimenti da Taranto a Genova, si ferma per 24 ore anche in Novi Ligure. Camion ribaltato in A4 questa mattina tra Seriate e Palazzolo verso Brescia, tratto chiuse e code chilometriche. Calcio Serie A, la sesta si chiude oggi con Atalanta Venezia e Torino Udinese in serata, ieri Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, in parità 1-1 Sassuolo Milan e Cagliari Juve. Da Trump dall'estero, l'annuncio di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, Zelensky dice non ne so nulla, Mosca non conferma, l'Europa sia tregua anche per le persone. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
14: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
15: Katia Plin Plin.
14: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
16: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
17: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
18: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Allora, lunedì, sono le 8.41, andiamo un po' a vedere che cosa succede nello spazio polifunzionale del nostro Mr. Lee. Buongiorno, Mr. Lee.
21: Oh,
2: capocciolo.
0: Lo ospitiamo anche oggi per via dell'oroscopo della settimana.
2: Io ospito voi, no, voi siete nel mio spazio polifunzionale.
0: Ho capito, ma lei invece è in diretta sulla radio, quindi che polli, ma non in quel senso. Piuttosto, come si ottiene l'oroscopo del lunedì?
2: Ah, molto facile, mandate un messaggio a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita e una vostra fotografia.
0: Molto bene, vi aspettiamo qui allora.
2: Bella fotografia.
0: Cosa?
2: Bella fotografia.
0: Ah, bella fotografia, sì.

0: Disco di Just ASMR perché si chiama Just a Little, e così in punta di piedi entriamo di nuovo nello studio di Mr. Lee senza disturbare. Eccoci qua. C'è tanto lavoro anche oggi perché diverse sono le sezioni del grande spazio dedicato a tutte le attività del nostro
1: Mr. Lee. Ah, sentito, signor Piloni?
0: Eh?
1: Quel cane che stai toilettando, adesso sezioni.
0: Ma no, ma che sezioni?
1: Lei ha detto sezioni.
0: No,
1: aspetta,
0: ma non
1: allora.
0: In quel senso, volevo solo dire che sono tante le attività
1: non
0: che...
1: sezioni chihuahua?
0: No,
1: sezioni chihuahua.

0: Ovaloid.
1: Perché no, se proprio proprio.
0: Un acquarello.
1: Al limite come alternativa?
0: Una scultura in bronzo radicato.
1: Esagerato, Mister Lee.
0: Vabbè, comunque, alternativa. Senso,
1: funziona così. Basta inviare un messaggio di testo, allegate una vostra...
0: pelpi
1: o fotografia, stavo per dire, al 393 800 3000, e il cosmo, gli astri, le stelle e il fato decideranno se sarete i più meritevoli di oggi.
0: Cosimo, Astrid, Stella e Gianluca Pato.
1: Ecco, va sempre a finire così. 393 800 3000, vi aspettiamo qui per l'oroscopo di Mister Lee.

0: Bello, ci piace il disco di Joy Salinas, si chiamava Hands Off, su Disco Radio alle 8.49, mentre il nostro Mr. Lee è con noi. Buongiorno di nuovo, Mr. Lee.
1: Buongiorno, eccomi qua, pronto. Andremo. Abbiamo scelto?
0: Abbiamo scelto, davvero?
1: Ottiti, più abbiamo... fortunato di oggi.
0: Non
1: è...
0: non lo dica, creiamo un po' di suspense mentre sentiamo la sigla ufficiale del nostro Mr. Lee.

0: sì, ha scritto
1: come quello italiano.
2: Ma che differenza
3: ma
2: c'è?
3: Puzza di flitto.
2: È così purtroppo. Allora, l'oroscopo di Mr. Lee del lunedì, moltissimi messaggi arrivati al 393 800 3000, ma il cosmo, il fato, le stelle e gli astri questa volta hanno scelto il più meritevole di voi, che è
0: Pilvio.
2: Pilvio?
0: Pilvio.
2: Pilvio, molto bene. Pilvio.
0: Come Pilvio Perluscona.
2: No, Pilvio e basta.
0: Pilvio. Nato 14/1/91.
2: Ok.
0: E l'altro?
2: Ah, non lo so.
0: 14/1/91. Ecco l'altro. Basta pelle, va bene. Facciamo a Pilvio.
2: Bene, cominciamo con
0: benessere.
2: Benessere per Pilvio.
0: Pilvio. Sì. Si stupiscono di quanto sei bravo a tenere i segreti.
2: Ah, sì?
0: Ma non sanno che è semplicemente perché non ti frega di niente di nessuno e non ascolti mai quando parlano.
2: Certo, è così.
0: Questo è il tuo grande segreto, bravo Pilvio.
2: Si capisce dalla faccia di Silvio, sì.
0: Ah sì?
2: Che è uno riservato, cioè questo.
0: No, questo è meno.

0: Sbatte pazzo proprio.
1: Allora, Mister Lee,
0: perché che ho detto pazzo?
1: Infatti, lasci stare. Piuttosto,
0: sbatte pazzo.
1: Continuiamo con
0: lavoro.
1: Il lavoro per Silvio. Sentiamo, sentiamo.
0: Caro Silvio, allora, ci tenevi a dire ai tuoi colleghi che sì, è vero che hai le spalle larghe.
1: Sì.
0: Ma inizi anche ad avere le palle piene.
1: Allora,
0: c'è modo e modo sul lavoro.
1: Infatti,
0: E mamma, chiudiamo la
1: difficoltà.
0: Con...
1: Sì?
0: Molle.
1: No, non era proprio convincente. No, no, rifarei.
0: Molle.
1: Piuttosto, qui c'era della vibe. E allora, l'amore per Silvio, sentiamo.
0: Allora, Silvio, purtroppo in amore le cose non vanno alla grande. Ma rimani fedele al tuo detto.
1: Sì?
0: Oh, bello è, chi è senza peccato... passi da casa mia che in qualche modo li mediamo. Bravo Silvio! Ah, Titi!

0: Fino in fondo anche il disco di Robbie Williams e Miss Monique che si chiamava Beauty in Us su Disco Radio, mentre ci sono da salutare purtroppo gli sfortunati che non hanno ottenuto l'oroscopo della settimana di Mr. Lee, per cui mentre Silvio è stato baciato dagli astri, dalle stelle, dal cosmo e dal fatto,
1: la lingua tra l'altro
0: ecco, lo sapevo io,
1: Silvio Polcelone
0: lascia stare Mr. Lee, per favore, non diamo titoli che non è il caso, eh.
1: C'è già stato un Silvio Polcelone. Quale hai pensato? Parlavo di Silvio Pelvico.
0: Ma certo, certo. Federica, salutiamo Federica da Bologna, che tra l'altro ci ha scritto anche di aver sostenuto un colloquio che è andato benissimo. Ne avevamo parlato forse la settimana scorsa, giusto?
1: No, ne abbiamo parlato sì con le ha fatto le carte la nostra Alessia, che diceva che sarebbe andato bene, ed è andato bene, bene.
0: Molto bene. Poi c'è Stefi da Inzago, c'è Antonia. Francesco, c'è Antonia, grazie, Antonia. C'è Davide, c'è Martina, c'è Fabrizio, un omonimo. Poi c'è Simone.
1: Antonia, c'è Antonia,
0: l'ha già detto Antonia.
1: Ho già detto Antonia?
0: Sì, l'ha già detto Antonia.
1: Ha distratto Mr. Lee. Cosa stai guardando Mr. Lee?
0: Un po' più attento Mr. Lee, per favore. C'è Matteo, c'è Federica.
1: C'è Antonia.
0: Non si ripeta.
1: È la stessa di prima.
0: È la stessa di prima. Oh,
1: brutto, Mr. Lee. Brutto. Distratto, Mr. Lee. Salutiamo Antonia allora.
0: Ecco, appunto, tanto per chiudere.
1: Ciao, Antonia.
0: Torniamo il prossimo lunedì.
1: Torniamo
0: ovviamente
1: su Antonia.
0: No, con
1: torniamo lunedì con l'oroscopo.
0: Con l'oroscopo della settimana, bene. Ovviamente. Vi aspettiamo qui.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone. Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto. Prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
4: Oh no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Allora, notaio, giusto in tempo, la vedo giusto nella sua postazione con tanto rifoglietto con scritto sopra quanti messaggi sono arrivati per stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli di oggi, vero? Vero?
14: Allora, sono 16.476.873 quelli che finiscono con uno. 18.4676,6 con quelli che finiscono con due.
13: Sì?
14: 14.476.
13: Andiamo avanti all'infinito.
14: E ho finito. Tutti per uno, per due, per niente. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm on fire. I tell her baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm a fireball.

0: Cos'è che ci vuol dire? Cosa ci vuol dire? I'm a fireball. Il disco di Pitbull che abbiamo appena suonato su Disco Radio mentre siamo pronti ad anticipare il
1: che è un whisky, lo sapevi? Il Fireball?
0: Il Fireball?
1: Eh sì,
0: assolutamente.
1: Secondo me lui parla proprio di quello.
0: Ah sì?
1: Cioè non tanto delle palle del fuoco?
0: No.
1: Che magari anche se uno non sarò io a sminuire Pitbull.
0: Certo che no.
1: Però il Fireball è un whisky alla cannella molto celebre, molto
0: sì,
1: famoso.
0: Perché
1: si fanno anche le alette di pollo alla
0: al Fireball. Perché poi
1: buonissime.
0: Riprende fuoco in un attimo, cioè.
1: E si fa la marinatura, poi quando fa quella roba meravigliosa.
0: Pensa che roba.
1: Molto buono, molto buono.
0: Piuttosto la notizia che ci cambierà la vita di oggi, che titolo ha? Anticipiamo?
1: Prodotto il primo cemento con feci umane!
0: Eccolo, che meraviglia, bello! Sì, sì. È così
1: che bella casa! Ma sto odore di merda!
0: Lasci stare, per favore, dai! Che sono le 9:04.
2: È l'esalatore.
0: Sono le 9:04.
1: È l'esalatore.
0: Ecco, porca appunto. Mia.
1: Non ho ancora risolto, Ecoimpianti.
0: Sarà colpa del cemento?
1: Non so, chi lo sa?
0: Lo scopriamo tra poco perché è stato prodotto proprio il primo cemento con le feci umane. Intanto è in arrivo.
1: Gino!
0: Cosa?
1: Gino, manca un mattone qua! Non so un attimo!

0: Vedo entrare il solito team di scienziati nei Gioia Studios di Milano. Eccoli qua, stanno prendendo posto perché tra poco appunto ci racconteranno di questa nuova scoperta. Sapete che noi siamo dei divulgatori, tra le altre cose. Nasciamo
1: siamo
0: prima
1: dei
0: idioti,
1: divulgatori,
0: ma poi siamo dei divulgatori.
1: Esatto.
0: Appunto. Tant'è che la notizia di oggi, possiamo ripetere il titolo?
1: Prodotto il primo cemento con feci umane.
2: Ecco.

0: Cosa?
1: Che sforzo.
0: Allora, per favore,
1: stavo producendo.
0: Dalla produzione del cemento soffriamo in maniera particolare il quantitativo spropositato di calcare che viene bruciato inquinando.
2: Quindi cioè, partiamo da qui.
0: Partiamo dal fatto che...
1: Perché il calcare?
0: Produrre il cemento inquina.
1: Ok. Ma scusate, alto un attimo! Perché mi aiuti? Non perché puoi, calcare bruciamo?
0: Ma che so io, ascolta anche allora, tu, non è che lavori in un cementificio.
1: Ho allora, capito, ma mi buttate lì delle...
0: Attenzione, il coraggioso team di studiosi...
1: Coraggiosissimo!
0: Della, coraggiosissimo,
1: guarda,
0: attenzione,
1: mamma
0: team di studiosi della Manipal University.
1: Manipal.
0: Guidato da Jaipur Raghuvesh Tiwari.
1: Certo.
0: Ha trovato la soluzione nei nauseabondi fanghi di depurazione. Il team ha prelevato campioni dall'impianto indiano di Warangal in assenza di ossigeno e a esposizioni di calore tra i 350 e i 450 gradi Celsius. I ricercatori sono riusciti ad estrarre una polvere dalle tonalità scure.
1: Ma va?
0: Nota agli addetti ai lavori come biochar e ricca di silice e carbonio. Basterebbe sostituire il 5 o il 10% del legante tradizionale con questo derivato fecale per ottenere un'impennata inaspettata delle prestazioni. La matrice infatti è più densa del normale, in quanto le reazioni chimiche si verificano più lentamente grazie alle cavità microscopiche che immagazzinano acqua. A 91 giorni dalla posa, un blocco di cemento addizionato con biochar al 5% vede la propria tenuta alla compressione, cioè alla capacità massima di sopportare carichi e forze perpendicolari al suolo, aumentare di un quinto. Con il 10% di additivo, la resistenza segna un aumento del 42%, ragazzi.
1: Posso dire una cosa?
0: Quindi?
1: Percentuale in aumento, ma non senza sforzo.
0: Certo. Non sarei andato proprio lì, però è chiaro.
1: Vabbè,
0: il concetto.
1: Non ho capito niente. Vabbè, ho capito
0: niente,
1: che
0: dalla,
1: insomma
0: dalle,
1: se, dalla cacca viene una polvere che mischiata col cemento tradizionale e crea dei blocchi più,
0: esatto,
1: più resistenti.
0: Esattamente,
1: più resistenti.
0: Esattamente.
1: Poi dipende che cacca hai avuto quella settimana lì, perché immagino vabbè, che
0: lascia
1: con
0: stare,
1: la dissenteria non va.
0: No, lascia stare, lascia stare.
1: Come
0: però,
1: sarà successo a Jaipur Raghuvesh Tiwari? Cosa succede? Perché era lì?
0: Troppo Kerry. Troppo.
1: Senti che meraviglia sto odor qua, che tipico accento indiano, tra l'altro.
0: Infatti perché è diventato romagnolo.
1: Vabbè, cosa chiediamo, posto, ragazzi? Come fa la cacca? No,
0: Qua no. Piuttosto quale non materiale, però quale tecnica, quale
1: trattamento
0: anti-age siete soliti usare per migliorare il vostro aspetto estetico?
1: Dai, allora combattete l'invecchiamento in qualche modo?
0: Sì.
1: Vi tenete? Utilizzate un sistema della nonna oppure un prodotto contemporaneo?
0: Sì.
1: Cosa fate per la vostra bellezza?
0: Dai, raccontatecelo senza citare la canzone
1: di
0: Elio e le storie
1: tese. E anche
0: tese.
1: Poco.
0: No.

0: perché sono molto sveglio, si sente, no? Che grazie comunque per svegliarmi sempre con le vostre belle cose che ci raccontate. Ciao, un abbraccio.
1: Belli svegli. Disco.

0: nuovo di Swedish House Mafia. Cioè nuovo, insomma, ormai lo suoniamo da qualche giorno, da qualche settimana direi, però la canzone più recente insieme a Lick & Lee si chiama Happiness Is So Sad. Su Disco Radio alle 9.18 c'è l'appuntamento con i belli svegli, c'è il fantastico Omar Fantini. Buongiorno, buongiorno Omar.
1: Buongiorno.
0: C'è Marco in redazione, buongiorno.
2: Salut.
0: Anche a Marco.
2: Salut.
0: Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Grazie, grazie, grazie, grazie. Ma soprattutto
1: l'inequiparabile.
0: Attenzione. No, parliamo di consigli di bellezza, no? Quelli che magari vi tolgono qualche annetto, perché sai, arrivi a un certo punto che dici, comincio a vedere le prime rughine, no? E quindi vai a comprare la crema adeguata oppure segui il consiglio della nonna, no?
1: Metti la bava del fico.
0: Ecco, la che?
1: Sugli occhi, la bava del fico.
0: La bava del fico?
1: Quando ero ragazzino io mi ricordo che quando togli il fico esce quella specie di resina bianca dal picciuolo.
0: Ah, quel latte, è vero, sì.
1: Sì, quello lì ci dicevano che se lo mettevi sul viso ti cresceva la barba.
0: Veramente?
1: E in realtà è talmente colloso che non cresce la barba, ma se metti quella e poi ti strofini un gatto hai la barba, perché
0: i peli rimangono attaccati. Certo, c'è anche chi ci scrive: belli svegli, il mio aspetto estetico non migliora con nessun materiale. Christian, sempre positivo. Buona giornata.
1: Dai Christian, dai. Prova col cemento e feci dei nostri amici indiani, magari
0: potrebbe anche darsi, quantomeno diventi più resistente. No, sembrerebbe
1: quantomeno più resistente.
0: Ciao, sono Davide, mia moglie spende tantissimo in centri estetici.
1: Bene.
0: Soldi buttati.
1: Come? In che senso?
0: Però non è molto elegante da parte tua, Davide.
1: Oh, ho parlato sofisticato.
0: No, vabbè, ma cosa vuol dire?
1: Soldi buttati, dice, già è bellissima di suo.
0: Ah, ecco.
1: A cosa serve spendere degli altri soldi? Vedi che subito pensi male tu.
0: Piuttosto, pensavo, quelle robe lì per cui tagli il cetriolino a fette sottili e poi te le metti sugli occhi.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: No, dico, avete avuto esperienze del genere? No, perché io le ho viste solo nei film, quelle robe lì.
1: Bello,
0: che fanno quegli intrulli fatti in casa, anche poi se le spalmano in faccia.
1: Non so, Zara ogni giorno si spalma della roba in faccia e ogni volta. No. Adesso vanno molto con le coreane. So che la skincare coreana sta andando per la maggiore.
0: Sì.
1: Sì, con la scusa che loro hanno di natura questa pelle liscia, pensano di poterla vendere al mondo, non capendo che serve un trapianto di pelle. Cioè, non è che hai capito?
0: Ma tu hai mai provato?
1: È come se gli africani aprissero dei centri di abbronzatura, capito? Che tu dici, ma non funziona così, non abbocchiamo all'amo delle... però è quello, capito?
0: Capisco.
1: Cioè, i coreani hanno naturalmente una pelle molto liscia, luminosa, levigata.
0: E poi c'è chi non ne ha bisogno, a me danno sempre meno della mia età, quindi ma sto bene così.
1: Ma perché devi leggere
0: la fede?
1: Come se
0: o
1: fosse...
0: il fede, perché non è detto
1: appunto,
0: che sia una lei.
1: Esatto.
0: Io invece non metto nulla, magari sbaglio, ma preferisco così. Vedi, c'è chi vuole proporsi nature, diciamo.
1: A me piace, per esempio, la faccia da marinaio. Cioè, a me nell'uomo rigato, grinzato.
0: Spaccato dal sole.
1: Quella roba lì
0: con la
1: mi piace.
0: Pelle cotta e ricotta.
1: Sì. Quando vedo, diciamo, maschi adulti.
0: Sì.
1: Un po' levigati, un po' così. Non lo so.
0: Ce n'ho in mente giusto uno. Allora, ci sentiamo tra poco uno dei nostri ritmi history da
1: no, adesso
0: 1900,
1: lo dici. Sei un pezzo di adesso lo dici.
3: Che coniglio.
1: Marco, prendilo per il collo.
4: RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
8: E le bollette a sorpresa.
7: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
8: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
7: Lo vedo, è uno spazio a 5.
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Cambio armadio?
11: Fatto.
10: Cambio stagione?
2: Fatto.
3: Cambio auto?
2: Quello no.
3: Allora è il momento. Solo questo mese, da outlet multimarca di Gruppo Carmeli, hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
2: 3.000 euro?
3: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
14: Dual motor, dual desire.
13: Gamma Vitara da 22.950 euro.
15: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
16: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
17: Sei andata a una sagra?
16: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
17: E si mangia?
16: No, ma ti sazi di sconti.
17: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
18: Brico OK, più vicino a te.
16: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
16: Tanti sconti con offerta finanziaria.
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
16: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
19: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
16: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
19: Pandina Hybrid da 12.490.
16: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
19: Denicar.it.
20: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
21: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
22: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
23: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
22: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
23: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
22: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
25: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
26: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
27: Disco Radio.
28: Io ce l'ho avuto un'esperienza del genere, bellissimo, con le patate sugli occhi, perché ho fatto tutto il giorno puntare i tubi senza la maschera, con la saldatrice.
29: Aia.
28: Di notte sembrava che volasse sabbia negli occhi.
29: Ci credo.
28: Ciao raga.
29: Ma cavolo, ma forse le patate non bastano, gli bisogna anche un collirio specifico, no?
1: O usare la maschera quando saldi,
29: eventualmente. Però ecco, non è una questione che riguarda la bellezza, in quel caso lì è un rimedio della nonna, diciamo,
1: salute.
29: Esatto, per la salute. Noi invece vorremmo indagare un po' su cosa fate voi per evitare, che ne so, le zampe di gallina di fianco agli occhi, le borse nere sotto gli occhi, quindi le occhiaie. C'è qualche rimedio che preferite per la vostra bellezza?

0: il disco di Gaia che si chiama It's Love su Disco Radio, mentre stiamo cercando di capire quali sono i vostri rimedi di bellezza, anche così magari un po' sui generis, perché a comprare la crema anti-age siamo capaci tutti, no?
1: Ah sì, tu compri la crema anti-age?
0: No, però voglio dire, vai in una profumeria,
1: te secondo me la metti la crema la
0: no
1: notte.
0: Io non metto la crema, sì, perché mi dà fastidio da morire, guarda.
1: In che senso, la crema?
0: Sì, mi sembra di avere addosso qualcosa che...
1: No, ma si assorbe, la spalla.
0: No, guarda, lasciami perdere,
1: certo,
0: sai.
1: Certo che ne hai di problemi tu, ma, proprio, ma tanti.
0: No, beh, ma non so se a qualcun altro fa questo effetto. La crema, no, intendo la crema.
1: No, una volta che te la sei spalmata non dovresti sentirla più. Dipende, se metti quella forse con le feci umane magari.
0: No. Allora, intanto rimane un po' una crema sensazione, che non sia grassa, da mettere magari un po' sulle mani a volte d'inverno, magari un aiutino lo può dare, però io la trovo fastidiosa. E poi c'è chi invece...
1: Eccoci.
0: Io mi incremo tutti i giorni.
1: Ma non l'ha scritta con questo top.
0: Al mattino, alla sera, prima di andare a dormire, viso, contorno occhi, mani e piedi. Nonostante il lavoro poco femminile, ho una pelle bellissima.
1: Che lavoro fa?
0: E anche se mi doccio tutti i giorni, solo quando mi lavo i capelli, mi ungo tutto il corpo.
1: Ma perché?
2: No, ma scusa, no, vabbè. No.
1: Ma non è scritta con questa intenzione.
2: Peggiore, ma è ovvio.
1: Sì,
0: ma non era questo.
1: Legge le porcate dove le porcate non ci sono, capito?
0: No, credevo di aver dato invece il giusto tono.
1: Tanto,
0: no.
1: Mi è venuto anche un po' nel senso.
2: No! Per la voce di Fabri, peraltro.
1: Sì, ma ho immaginato lei che.
2: Cosa? Che si spalla.
1: Sì, si è la roba che si unge tutta dopo la doccia.
0: Mamma,
1: perché ho ancora gli ormoni? Ho 54 anni. Non voglio più il testosterone, ma basta. Levatemelo. This record is on. It's Miley and you're listening.

0: Anche a me dà fastidio la crema, Fabri, soprattutto la dopo sole. La fra da crema, tra l'altro.
1: E allora, allora cambia almeno città. Sì. Esco e mi dà fastidio proprio camminare per strada.
0: No, ma perché hai quella sensazione lì di avere comunque qualcosa addosso? Cioè.
1: Ma dura un attimo, questa storia.
0: No,
1: non senti
0: non
1: più
0: è
1: niente.
0: Vero, non è vero. Non no, è vero. Poi tu prova
1: dovresti provare a mettere la crema e non lo yogurt, Fabri. Forse è quello che stai sbagliando barattolo.
0: Allora, no, ci sono state delle volte in cui ho dovuto metterla per forza perché il dermatologo mi era consigliato di mettere la crema. Un fastidio che tu non hai un'idea proprio.
1: Ma perché te vivi nel fastidio, capito?
0: Io sì, pessimismo e fastidio.
1: Quella roba. Poi quando sei uno di quelli che quando mette l'attenzione su sì. una roba,
0: niente, non va
1: l'attenzione
0: via più.
1: Sì. va, capito? È sì. come la retina, capito? Sì. La famosa retina.
0: Non
1: che
0: è una ragazza di Arezzo.
1: Se adesso inizio, non è la retina.
0: No, non in quel senso.
1: Se adesso inizio a dirti... ma sei sicuro che è dritta la retina? Ma la senti messa bene?
0: Sai che ultimamente...
1: Eccola!
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao, belli svegli, buongiorno.
0: Buongiorno
2: allora,
0: buongiorno.
2: Io uso tutto, retinale, retinolo, reti di qui, reti di là, quello che c'è. Adesso Retine. Mi sono presa la maschera LED... che non so se fa passare le rughe, ma io rido da morire perché quando la metto su sembro Tony Stark, parte cioè, pure la sigla della Marvel, non servirà niente, ma mi fa ridere da morire. Ciao.
0: Allora bam, sai che ho visto anche i cappellini con la stessa tecnica che dovrebbero farti ricrescere i capelli.
1: Ah sì, davvero?
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: tipo
0: sì.
1: papalina? Cioè proprio...
0: Anche con la visiera, però all'interno c'è tutta sta coppola di LED rossi sì. che tu ti metti e c'hai la capa illuminata praticamente.
1: Io tra l'altro l'ho vista la maschera LED, l'ho vista... esposta da Media World
0: sì.
1: e ho pensato che fosse una roba per Halloween, cioè pensavo fosse vestito da Mike Myers, capito? E invece no, è una roba antirugo.
0: No, si usa questa tecnologia, la nuova tecnologia LED.
1: Ma cosa fa? Sono raggi infrarossi, immagino.
0: I nuovi Laboratoire Vacheron.
1: Chi?
0: Laboratorio.
1: Non era Garnier.
0: No, vabbè, ho dovuto inventarne uno all'ultimo.
1: Ah, ok. Vacheron,
0: per non citare quelli veri.
1: E chi sono invece su quelli veri sono?
0: Vabbè, tipo
1: Garnier,
0: Givenchy, Garnier,
1: La Roche,
0: esatto.
1: Ce n'è uno che è non è il francese?
0: No.
1: Perché poi sono tutti tipo Vimercate, Gonzaga, Mantova, eccetera.
0: L'Angelica, per esempio, è piuttosto famoso e fa quelle robe lì, ma vere però, non come minchiate che diciamo noi. Vabbè, allora, diamo la linea al dottor Gaias, esperto in creme anti-age.
3: Ma va, no, metto due schizzi di crema in faccia la mattina, spiaccico tutto così e via, esco.
1: Ah, ma la mette la crema allora?
3: Ma sì, ma è una roba proprio veloce. Sì,
1: che crema mette il signor Gaias?
3: È una crema...
1: idratante.
3: Devo dire la marca.
1: Sì, dai.
0: Non lo so.
3: Irak.
0: Hai capito.
1: È un bel periodo, tra l'altro, per mettere...
3: Irak.
1: È un bel periodo, ma è già con
3: Irachene.
1: È già con l'uranio impoverito?
3: Sì,
1: aumentato?
3: Mi conservo bene così,
0: In effetti è un po' verde ultimamente, ma funziona. Allora,
1: Trump.
0: Ci sono le ultime notizie, cioè Fabrizio Gaias in redazione.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Chiusura Exilva entro il 15 novembre, oggi lo sciopero negli stabilimenti del gruppo, si ferma per 24 ore anche Novi Ligure, corteo in direzione della prefettura per i lavoratori di Genova, a rischio 1150 posti di lavoro insieme agli addetti di Novi e Racconigi. Indice di sicurezza in Italia, annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale, calo delle denunce di reato dopo 4 anni di crescita, la classifica ha un podio invariato, Milano, Firenze e Roma le città con più denunce, seguite da Bologna, Torino e Rimini, più colpite le grandi città per l'evidente richiamo di turisti e pendolari. Un 35enne italiano è stato arrestato a Milano, ritenuto responsabile di una rapina e di una tentata rapina commesse ai danni di una farmacia nell'agosto scorso. Calcio Serie A, la sesta, si chiude oggi con Atalanta-Venezia e poi in serata Torino-Udinese, ieri con Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, in parità 1-1, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Tra le altre notizie, l'annuncio del Papa sul nodulo al polmone allo stadio iniziale, già domani il ricovero al Gemelli, poi mercoledì l'operazione. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo.
5: Tempo variabile sul Piemonte e sulla Lombardia nel corso della giornata di lunedì, con delle nubi a tratti compatte sulle pianure e la possibilità sulla bassa Lombardia di qualche debole piovasco. Sul Piemonte invece le nuvole insisteranno solo al mattino, poi saranno in rapido diradamento. Temperature massime tipicamente autunnali con valori intorno ai 20-21 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che anche martedì il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati comunque sull'app di Trebi Meteo. Are you
4: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
10: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
10: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Ma che bello, è lunedì e quindi cerchiamo di darci un tono, di continuare a far divulgazione scientifica, anzi psicologica con
16: ci
0: le
16: proviamo.
0: Perle. Ci proviamo con la Franci, stamattina Francesca Belli, la nostra psicologa che è tornata per darci le sue pillole di psicologia.
16: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Francesca, buongiorno. Stamattina il tema che tratteremo è...
16: Accenniamo un po' ai rapporti... tra colleghi, clima relazionale in azienda, tra colleghi, usciamo un po' dal nostro seminato.
1: Interessante, no, però, interessante.
0: Immaginare come andate d'accordo con i vostri.
1: Come ci si rapporta uno che non si ricorda mai niente?
0: Dai, smettila! Sentiamoci un disco e poi ci occupiamo proprio di questo. Arrivano David Guetta e Hypaton.

0: Forse
1: l'ho anticipato un po'. Niente, stamattina avevo premura, c'ho premura.
0: Francesca, va bene, benvenuta Francesca.
2: Grazie.
0: Scusate. Allora, parliamo di rapporti tra colleghi. Sì. Interessante, molto interessante.
1: Che tra l'altro è un tema che a noi, come dire, fa un baffo, perché noi andiamo d'accordissimo, no?
0: Hai visto che mi sei sbeccato lo spigolo qua della...
1: Sei veramente una brutta persona.
0: Visto è? Dov'è Marco? Marco è uscito. Marco se n'è andato e non ritorna più. Vabbè, pensa.
1: Allora, andiamo,
0: Francesca, no, dai.
2: Vabbè, però questo ci dà lo spunto per dire che per funzionare anche lavorativamente non è necessario essere sempre amici. Adesso c'è questo mito, no? Che i colleghi devono essere amici.
1: Tutti a far l'aperitivo.
2: Esatto. Ma in realtà...
0: Posso dire, Franci, che adesso c'è questo mito perché si lavora 98 ore al giorno,
2: bravo,
0: e sono gli uniche persone che vedi?
2: Sì, sì, sì, sì, è vero.
0: Per quello diventano due amici.
2: Per forza di cose, per contando quante ore passiamo a contatto con i colleghi, per forza di cose, a un certo punto pensi che debbano diventare i tuoi amici
0: fuori.
2: Esatto, sì, esattamente. Ma questo ci fa dire, no? Non è necessario che il collega sia amico per avere un buon rapporto o comunque portare a termine l'obiettivo lavorativo. E questo, diciamo, un po' la prima base. Il secondo spunto che mi verrebbe da dare è che spesso, no, quando capitano delle interazioni...
0: Scusa, ti interrompo subito sul primo. Di conseguenza, se qualcuno cerca di instaurare però un rapporto di amicizia con me sul posto di lavoro, e io però devo sentirmi in colpa per questa cosa? Devo bloccare?
2: No,
0: o
2: mettere
0: devo...
2: dei sani confini, imparare a separare personale e professionale, non è necessario... Cioè, legittimiamo questa cosa, davvero, lo mettiamo a carattere cubitali.
0: Perché poi capita che magari, appunto, c'è uno screzio lavorativo e sembra che ne vada del rapporto, no?
2: Proprio perché sia un rapporto funzionale al raggiungimento dell'obiettivo lavorativo, non è che deve essere privo di screzi, privo di conflitti, di confronti, di
0: e soprattutto
2: non andiamo da, cioè
0: non deve andare sul personale,
2: esatto,
0: capito?
2: Esatto, esattamente, questa è la cosa fondamentale, dividere personale da professionale. E poi considerare ad esempio che spesso noi non reagiamo soltanto a quello che il collega fa, ma al significato che noi gli attribuiamo. Faccio un esempio proprio concreto. No? Immaginiamo che un collega ci fa notare un errore, un qualcosa durante una riunione.
1: Quindi davanti a tutti, intendi?
2: Sì. Possiamo interpretare questo intervento in tre modi. Un tentativo di aiutarci, una critica al nostro lavoro, oppure un modo per metterci in cattiva luce di fronte agli altri.
1: Le ultime due.
2: L'azione è la stessa, il modo in cui lo interpretiamo è molto diverso. E a partire da come interpretiamo quel gesto lì, noi reagiamo. È quello che in psicologia noi chiamiamo l'errore fondamentale di attribuzione delle intenzioni. Cioè reagiamo a delle intenzioni che attribuiamo al comportamento dell'altro. Questo non significa ovviamente che nelle aziende non ci siano climi competitivi, di performance, di tensione, ovvio, no? Però dobbiamo stare un attimo, cioè facciamo un passo indietro, chiediamoci che cosa realmente ha fatto il collega, oppure se è il significato che noi gli abbiamo attribuito.
1: Ci fermiamo qui, almeno per il momento. Ci sentiamo una canzone e torniamo tra poco, sempre con questa cosa dei rapporti tra colleghi.

0: il disco di Anima, si chiama Beautiful, su Disco Radio alle 9.52 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Stavamo occupandoci di rapporti tra colleghi, no? Abbiamo detto che a volte interpreti diciamo il comportamento di
1: un tuo collega, dai un significato
0: malamente,
1: dai un'intenzione che magari quella non è,
0: e quindi
1: l'ultimissimo spunto di riflessione potrebbe essere quello di considerare che le relazioni sono circolari,
0: cioè,
1: nelle relazioni spesso le reazioni si alimentano a vicenda.
0: Ok,
1: esempio, percepisco il collega come ostile, reagisco difendendomi o comunque diventando più fredda, rispondendo ad esempio solo allo stretto necessario. Il collega può interpretare questo mio distacco come ulteriore ostilità ed è un circolo che si autoalimenta,
0: diventa sempre peggio.
1: Esatto, è quello che noi chiamiamo la profezia che si autoavvera. Che cosa significa? Che avviene quando un'aspettativa rispetto ad un'azione influenza talmente tanto il nostro comportamento che contribuisce a produrre proprio quell'esito che io non volevo avere.
0: Ok, bellissimo.
1: È proprio uno spunto, mi rendo conto. Poi magari in altre occasioni, in altri lunedì lo approfondiamo.
0: Questa cosa della profezia è bellissima, io me la terrei lì, anche perché oggi davvero abbiamo
1: pochissimo,
0: purtroppo poco tempo a nostra disposizione.
1: Però questo ci dà l'idea di quanto magari possiamo essere anche noi responsabili di un determinato atteggiamento, azione di un'altra persona, e quanto margine di cambiamento abbiamo anche noi,
0: perché se
1: e non rimaniamo solo passivi.
0: Se mi comportassi direttamente, magari anche rispetto all'esempio che abbiamo fatto poco fa, cioè critica davanti a tutti, se la prendo costruttivamente le cose possono cambiare, altrimenti rischio di alimentare, come abbiamo detto poco fa. Allora, poi ci salutiamo con la Franci, ma intanto abbiamo scelto anche la prossima canzone, che arriva dal 2002, il disco

0: Era il 2002, c'era Prime Time, Sex Crime su Disco Radio. Allora, sta cosa della profezia mi piace tantissimo.
1: Va bene.
0: Lo dico alla nostra Francesca Belli, la nostra psicologa, che magari
1: l'approfondiremo.
0: Sì,
1: va bene,
0: sì, sì, sì. Cioè, quegli atteggiamenti sbagliati che poi fanno realizzare quell'aspettativa che non volevate.
1: Sì, cioè, esattamente.
2: Beh, se c'è la profezia, possiamo risolverla giovedì, approfondirla giovedì con la cartomante.
0: Al limite.
2: No, non è la stessa profezia.
0: No, forse no. Allora, grazie alla nostra Francesca Belli.
1: Grazie a voi.
0: Non solo ritroverete qui il prossimo lunedì, ma che potete trovare anche su Instagram,
1: sì,
0: con un profilo che è
1: Francesca Belli Psicologa, dove mi potete trovare, mandare domande,
0: tutto
1: spunti, se volete
0: tutto
1: trattare
0: quello.
1: Qualche tema.
2: Colleghi.
0: Esatto, mandare lì a risolvere problemi, perché no? Grazie Francesca. Allora, c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, c'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprirla in una forma tutta nuova è pronto per voi. Provatela in effetti subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù o Saronno, e scopritela su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago e San Martino Siccomario.
11: Ah, siamo arrivati in fondo in questo clima di amore tra colleghi, tra l'altro.
12: Cosa dicevi? Io l'ho sbeccato qua.
11: Però anche ragazzi, adesso non c'è bisogno che fate del cinema.
13: Allora io e Marco ci vediamo stasera per andare al cinema.
11: Sì? Sì? Perché non me l'avete detto?
13: No, basta.
11: E perché non me l'avete detto?
13: No, te l'abbiamo detto, non te lo ricordi.
11: Sì, certo, va bene.
14: Venerdì ti abbiamo detto.
11: Ma grazie a Marco in redazione.
13: Grazie Marco.
11: Ma grazie al fantastico Omar Fantini.
13: Grazie Omar.
11: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
13: Grazie a Vito Fabri.
11: Poi su sta cosa del cinema facciamo i conti.
13: Oh, il 16 ottobre, Teatro della Quattordicesima, il 16.
11: Il 16.
13: Non come ho scritto nella bio il 17.
11: Ma veramente, ma è possibile sta cosa?
13: Ho corretto.
11: Incredibile.
13: Dai, non devo farla io sta cosa.
11: Arriva Olga, tra poco. Ciao. Ci sentiamo domani come sempre dalle 6. Ciao
13: ciao, ciao.

0: Sono le 10:10:10:10.
1: Disco Radio.
0: Come sempre, grazie per gli svegli, bellissimi, simpaticissimi, meravigliosissimi. A domani. E adesso continuiamo la mattinata. Questa mattina ho una gran voglia di chiacchierare, di raccontarvi cose. Quindi benvenuti, so cavoli vostri, come Olga fino alle 13. Musica a volontà, questa è una bella notizia. Tutte le nostre hit più ritmate della città ci sono come sempre. Vari spazi come ogni lunedì, come quello dedicato per esempio al cinema. E la novità che è qui pronta per essere ascoltata a tutto volume. Scopriamolo, James Hype ci regala Confession.

0: radio la novità di James Hype. Questa confession, 10-3 minuti, ho confessato di avere voglia di raccontarvi un sacco di cose questa mattina. Cavoli cavolacci vostri, come dico io. Quindi...
1: Ciao Olga.
0: Ciao.
1: Ma non è, sono cavoli nostri, dai. È un piacere sentirti. Ciao da Cosimo.
0: Ciao Cosimo,
2: buongiorno,
0: l'abbraccio.
2: Buongiorno, il senatore Daniele Pascali è subito pronto per ascoltare i tuoi argomenti.
0: Bene.
2: Giù dalle brande.
0: Addirittura, buongiorno. I vostri argomenti, perché ovviamente è una condivisione di cose. Ho portato un po' di polverina magica dall'India anche questa mattina. È tutto legale, garantisco. Ne spargo un po' nelle vostre vite. Questa è la polverina magica della forza. Oggi avrete una forza meravigliosa, mentale e fisica. I Clean Bandit e Zara Larsson con Symphony.

0: Nicole, Studio Killers, sono qui su Disco Radio per noi alle 10-10 minuti. Buona settimana, tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1996. Nel 1996 usciva un film meraviglioso che ha appena compiuto 30 anni. Chi di voi non si ricorda Trainspotting?
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: Suzuki. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie anti-effrazione da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
19: Tranquilla, andiamo da Globo.
18: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
20: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
21: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
24: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
25: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
26: Disco Radio.
0: È tutto pronto per rivivere anche in questo lunedì tutte le ore il viaggio nella storia del ritmo, cioè riascoltare una hit che ha fatto la storia del ritmo, in questo caso nel 96. Ve li ricordate gli Entrance? Ritornano
27: Rhythmic History.

0: Casini su Disco Radio. No, ci piace la semplicità. Quest'oggi tutto via liscio. Si parlava di Trainspotting perché il Rhythmic History ci ha portato nell'anno in cui al cinema usciva proprio quel meraviglioso, meraviglioso film. Era... che l'anno era quello di Trainspotting, ragazzi? Ve lo ricordate? 96, dicevamo poco fa. E tanti ascoltatori hanno addirittura
1: certo
0: a casa...
1: Certo che me lo ricordo, che è degli anni 90, sì, 1990 e sì, qualcosa, 96. Mi sembra. Diretto da Danny Boy, giusto?
0: Esatto, esatto. C'è chi ha
2: ciao,
0: il DVD a casa.
2: Ciao, sono Madiaba, vi ho mandato la foto di Trainspotting.
0: Ho visto.
2: Il DVD che ho a casa. Number one, numero uno. Ciao, ciao!
0: Ciao, c'è Topic adesso.

0: ritornano i suoi The Bausa con Lose Myself qui su Disco Radio. Ricordiamo che, caro mio Fabrizio Gaglia, sì, il primo di novembre saranno in zona nostra, Circolo Magliovia di Milano. Non so se ci sono ancora biglietti disponibili, però da un po' che ne parliamo. Una bella occasione per vedere un gruppo che suona live anche degli strumenti musicali, il violino piuttosto che...
1: Bravissimi, tra l'altro, piacevolissimi da ascoltare.
0: È vero, come stai? Com'è andato il weekend?
1: Ma molto bene, direi.
0: Hai capito? Buongiorno.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna per noi su Disco Radio anche Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dalla chiusura dell'ex Ilva entro il 15 novembre. Oggi lo sciopero negli stabilimenti del gruppo. Si ferma per 24 ore anche Novi Ligure. Corteo a Genova, rischio 1150 posti di lavoro insieme agli addetti di Novi e Racconigi. Indice di sicurezza in Italia, l'annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale. Calo delle denunce di reato dopo 4 anni di crescita. La classifica ha un podio invariato. Milano, Firenze e Roma, le città con più denunce, seguite da Bologna, Torino e Rimini. Un 35enne italiano è stato arrestato a Milano e ritenuto responsabile di una rapina e una tentata rapina ai danni di farmacie nell'agosto scorso. A danno di farmacie ed esercizi commerciali, 6 rapine e tentate rapine, di cui è accusato a Torino un uomo raggiunto da un'ordinanza di custodia in carcere. Il calcio alla Serie A, ieri Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, in parità 1-1, Sassuolo Milan e in serata Cagliari Juve. La sesta si chiude oggi con Atalanta Venezia e Torino Udinese. In Sardegna, speleologo bloccato in una grotta a 10 metri di profondità, in corso da ora le operazioni per salvarlo. Nel Bellunese, in gravi condizioni, un escursionista romano. Ci risentiamo tra circa un'ora. Bring it
3: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Buona settimana, arriva From Disco to Disco, 4 hit senza interruzioni. La prima è Joel Corry con The Whisper.

0: Ritorno a Denzel con Pump It Up su Disco Radio nel From Disco to Disco appena ascoltato. 10:48 minuti, andiamo a casa vostra con permesso, casa dolce casa. Avete una casa piena di cosa? Cosa abbonda in casa vostra? Può essere qualcosa di materiale, perché magari mi collezionate, che so, le civette. Può essere una cosa, può essere che siete amanti di libri, di leggete tanto, quindi magari avete una casa piena di libri. Valgono anche risposte creative, ironiche, che so. Andiamo a casa di Robert De Niro, ma sì, puntiamo alto. Lui vive circondato letteralmente da cani, tanti cani, molti più di quanto ci si potrebbe aspettare da uno che ha interpretato gangster, uomini durissimi, personaggi con questi sguardi che mettevano paura. No, è un tenerone. Di fatto è un grande amante dei cani, ne ha tipo 18, cani soprattutto piccoli, cani piccolini. È uno di noi, quindi i cani a casa possono fare praticamente di tutto, quello che vogliono, non è di quelli che dicono no, sul letto no, no, sul divano no, no, non mangiano vicino a noi, dove mangiamo noi, lontano, no, no, lì i padroni sono i cani. Quindi immagino di andare, che so, a cena da Robert De Niro, che oggi ha 83 anni, meravigliosi, suono, abbaiare dei cani come se non ci fosse un domani, lui che apre, è circondato da tutti questi piccoli, piccolissimi esseri, sono così piccoli, sono dei cani, insomma, di taglia piccola. Mi piace, quindi Robert De Niro, che vive circondato da cani, la fa rendere ancora più simpatico. Invece casa vostra, casa dolce casa. Avete una casa piena di 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
3: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Anche sabato e domenica.
11: Nissan Minicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera.

0: Corri subito su ninicar.it.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
2: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
3: Buona settimana, avete una casa in cui abbondano chi, cosa, come, perché, tra poco i vostri messaggi. Intanto Peggy Gou, questa è Woman.

0: Tito Fischer su Disco Radio, quindi
1: ciao da Federica.
0: Cosa abbonda a casa vostra? Questo vi sto chiedendo. Tanti di noi hanno la stessa caratteristica della casa di Robert De Niro, cioè un sacco di animali.
1: Ciao Olga.
0: Ciao.
1: Io ho una casa dove abbondano gatti. Ne ho 5. Ciao da Federica.
0: Mica male, io ne ho 4. Pensate un po' voi. Pronti?
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Disco Radio.
0: Sì.
2: Sono Katia da Torino.
0: Che ci
2: Io dice? Ho 5 cani: Heidi, Maya, Fonzi, Charlie e Giulia. Più un gatto che si chiama Micia Micia. Saluti e baci, ciao ciao.
0: Ciao Micia Micia.
1: Ciao Olga.
0: Ciao.
1: A casa mia non mancano gli animali. Ho 6 gatti e 2 cani di taglia grande. Ciao, buona giornata.
0: A te. Sono le 11.
3: Disco
0: diciamo stop ai messaggi degli animali, con cani, gatti, ma non solo. Abbiamo visto che Robert De Niro vive con 18 cani, non si ricorda quasi nemmeno i suoi nomi. Cosa abbonda a casa vostra? Ci sarà tutto il mondo delle collezioni come questo.
4: Ciao, Disco Radio. Io ho la casa piena di Pokémon.
0: Pokémon.
4: Perché tra collezione e bambini ho la casa piena di Pokémon. In senso da Moncalieri.
0: E certo, manca nulla. Abbiamo qui una radio piena di musica. Ripartiamo con la novità di Martin Garrix, che ci regala This Dream For You.

0: Martin Garrix ci ha messo anche la voce in questa This Dream of You. Intanto la domanda è: la vostra casa abbonda di cosa? Arrivano messaggi molto simpatici.
1: Il pazzo Roby ha una casa che abbonda di tovaglioli presi ai ristoranti. Ciao Olga.
0: Pazzo Roby, il mio compagno, lo dico e qui lo nego, ogni tanto nei posti preferiti, quindi in cui andiamo anche spesso, si porta a casa una volta il bicchiere dell'amaro praticamente, perché li colleziona, ma solo nei posti in cui tiene molto, in cui torniamo, cioè... Che ci posso fare, ragazzi? Lo scopro dopo. Posso mica, Cosa devo fare? Tra poco Ritmi Kiss, la vostra casa abbonda di bellezza, perché ci siete voi e cos'altro? Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer.

0: Davide Sainz, Show Me Love su Disco Radio. Nel nostro viaggio vi stiamo chiedendo cosa abbonda praticamente a casa vostra. Vari messaggi variegati, questa collezione mi piace tantissimo.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Io sono un collezionista di fossili, ho più di 10.000 fossili, c'è un garage da 70 metri quadrati pieno di vetrine fossili. Ciao a tutti.
0: Ma ciao, fantastico, una collezione di quelle veramente, da cucco proprio, una collezione di fossili. E poi abbiamo anche delle collezioni meno piacevoli di cui parliamo, cioè collezioni che uno, diciamo, un po' subisce, non sceglie.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Suzuki.
8: Nuova Suzuki e Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara da 22.950 euro.
9: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
14: Sei andata a una sagra?
13: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
14: E si mangia?
13: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
15: Brico Ok, più vicino a te.
13: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7. Sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
20: Tanti sconti con offerta finanziaria.
19: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
20: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
19: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
20: Jeep Avenger benzina da 18.990.
19: Pandina Hybrid da 12.490.
20: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
19: Denicar.it.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
21: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
21: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
1: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
24: Cambio armadio?
25: Fatto.
24: Cambio stagione?
25: Fatto.
24: Cambio auto?
25: Quello no.
24: Allora è il momento. Solo questo mese, da outlet multimarca di Gruppo Carmeli, hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
25: 3.000 euro?
24: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
26: Disco Radio.
0: Eccoci qua, Danza Storica ritorna in questo lunedì per farci rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo. Ogni sera, se volete, la versione estesa inizia alle 21 con la voce di Aloisi. Intanto dal 99, Talk to Me.
26: Rhythmic History.

0: Gli Swedish House Mafia e Licky Lee ci regalano questa hit alle 11.23. Stiamo andando a casa vostra, toc toc permesso. Avete una casa piena di... che ci dite?
1: Ciao Alga, buongiorno, è valido il disordine?
0: Certo.
1: A casa mia abbonda il disordine. Siamo in 5, tutti uomini a parte io, abbiamo tutti orari diversi, lavori diversi e quindi c'è sempre un macello che non finisce mai. Ciao, un abbraccio.
0: Un abbraccio grande. Sta cosa del disordine, io devo dire che da qualche anno a questa parte mi sono messa piano piano a sistemare casa. Il piano è questo: sistemarla un pezzettino alla volta, un cassetto alla volta, un angolino alla volta, e piano piano tutto si mette a posto, perché diciamo sempre che l'ordine materiale esterno corrisponde a un ordine interno di emotività, quindi è importante piano piano fare ordine anche in casa. Ide Bausa, Magnetic.

0: francese, Adoro Stromae, questa è Love on Dance dal 2010 su Disco Radio. Toc toc, è permesso, entriamo a casa vostra. Avete una casa piena, piena, abbondante di cosa?
1: Ciao, sono Simona, io colleziono Moncicci, soprattutto quelli vintage.
0: Grazie Simona, anche la voce un po' da Moncicci, avete presente, no? Quelle bamboline, bambolini è un po' peluche perché la faccia è da bambolina, diciamo, mentre tutto il resto del corpo è di peluche, su quelle scimmiette molto belle. Anche io ne ho qualcuno da Jenny quando ero piccola a casa. Tra poco vi porto al cinema comunque a scoprire i film più visti.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Su Disco Radio è arrivata la nostra Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
3: Olga, buongiorno, buona giornata a tutti, ben ritrovati. La Premier Giorgia Meloni è a Milano per l'Assemblea Generale di Assolombarda, in corso al Teatro Dal Verme. Tra le autorità ad accoglierla, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Oggi lo sciopero di 24 ore degli operai dell'Ilva, corteo e presidio davanti alla prefettura a Genova, a rischio 1150 posti di lavoro, insieme agli addetti di Novi e Racconigi. Diritto allo studio per tutti, a Milano la protesta con le tende degli studenti sul prato della Biblioteca degli Alberi, a Torino si estende la mobilitazione di licei e scuole, assemblee e occupazioni anche al Gioberti, Einstein e Primo. Ha tentato di rapinare una gioielleria di via Roma in centro a Torino, minacciando due commesse con una lattina tagliata, disarmato da un cliente, un 52enne arrestato dalla polizia. Lo sport, il calcio, si chiude stasera la sesta di campionato di Serie A, alle 18.30 Atalanta Venezia, alle 20.45 Toro Udinese. La salute del Papa, la sala stampa vaticana, il nodulo scoperto durante controlli di routine al polmone. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Non si presta a commenti, sarebbe insensato commentare l'annuncio dato ieri dal Papa, che ha fatto, come era inevitabile, immediatamente il giro del mondo. Ho un nodulo al polmone, al più presto mi farò operare su consiglio dei medici. È un'operazione di trasparenza, è un atto di trasparenza fortissimo, visto tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni nel rapporto con i pontefici che invecchiavano e fatalmente subivano anche l'insidia delle malattie. Ora il Papa americano, il Papa che parla tranquillo, il Papa lucido, così scegliendo quelle che sono le attribuzioni, gli aggettivi che più spesso lo accompagnano nelle valutazioni dei commentatori, sceglie la via diretta e lo fa non con un comunicato della Santa Sede, non con una dichiarazione, non secondo l'uso più moderno sui social, ma parlando all'Angelus direttamente, alla folla di San Pietro, e annunciando con parole piane appunto quello che sta per succedere. Una rivoluzione? Un adeguamento ai tempi? Secondo me è semplicemente una coerenza dell'uomo, del religioso, del pontefice Prevost.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scioltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
9: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
15: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
16: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
17: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
16: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
17: Plin Plin.
0: Abbiamo quattro hit, le più ritmate, un From Disco to Disco, che inizia la voce meravigliosa di Luis Capaldi. Disco Radio.

0: Liu Anna, Luis Capaldi, con anche questa di Clooney e Prospa, che si chiama Good Girl. Alle 11.47 andiamo al cinema subito a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend e anche i film che possono essere quindi visti al cinema. In terza posizione c'è Estranea, film italiano, drammatico, la protagonista è Jasmine Trinca, racconta proprio la storia di Anna, una donna che durante un temporale si presenta senza preavviso all'appartamento della figlia Alice. Non può più aspettare, deve confessarle una verità tenuta nascosta per 20 anni, una bugia che ha sorretto la storia della loro famiglia, che ora sta crollando sotto il peso delle conseguenze, cioè che lei non è davvero sua figlia. Il secondo film più visto è il documentario, che è veramente un pugno che stiamo ricevendo ogni giorno, penso da qualche anno. Si chiama NASA, film documentario su NASA, girato di notte sui tetti di Tel Aviv durante la guerra a Gaza. Il film ricostruisce i sistemi e le procedure alla base di quella che è una campagna di uccisione di massa proprio dei civili palestinesi. Al primo posto abbiamo un horror, che è un titolo che premette veramente un terrore puro, che è Mammina. Mammina, la trama è già spaventosa di suo, insomma basta leggiucchiarlo, vedersi magari il trailer per capire se è qualcosa che può piacerci. Tra i film in uscita abbiamo questo giovedì questo potrà essere visto, Mi è so pazzo, è un film biografico, un ritratto emozionale e profondo di Pino Daniele, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha sicuramente rivoluzionato la scena musicale italiana fondendo il blues, il jazz e anche la tradizione napoletana. Se volete, da giovedì, io so pazzo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Auto Chioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Ehi tu!
7: Dico a te!
6: Sì, tu! Sei under 35!
8: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
6: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%!
8: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
11: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
5: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio con Corizui Milano.
12: Settimana, quindi a casa vostra abbondano chi, cosa, come, perché, intanto che c'era

0: Jens, c'è anche questa hit su Disco Radio. Nella vostra casa abbondano, ci sono collezionisti di tutti i vari tipi, insomma variegati. E poi abbiamo chi ha degli ospiti, diciamo, non proprio desiderati.
1: Disco Radio, ciao Olga.
0: Ciao.
1: Adesso a casa mia abbonda di tantissime cimici.
0: Cimici
1: ciao
0: verdi.
1: Ciao Luca da Mondovì.
0: Sì, hanno un ruolo importantissimo nell'ecologia, mi raccomando. Sono prede per alcuni insetti, per alcuni uccelli, quindi accompagnale fuori. Mezzogiorno minuto. Disco. Immagino che tu già lo faccia, perché loro poi hanno tutta una famiglia di persone, cioè ogni cimice ha dei fratelli, delle sorelle, dei parenti, capito? Quindi è meglio non disturbare troppo le famiglie altrui. Detto questo, sono indispensabili ovviamente nel ciclo ecologico della vita. Poi di fatto, se ci sono pochi predatori, vedi uccelli, vedi altre cose, abbondano anche le cimici. Però tutto ha un significato in questo mondo, siate gentili, specialmente con i più piccoli e fragili. Su Disco Radio la novità di Purple Disco Machine, mi rende felice, alla voce c'è Make, il risultato si chiama

Machine Return, super DJ tedesco. Amo lui, ama la sua filosofia di vita, che è: preferisco essere un buon marito che un famoso DJ. Lui è un famosissimo DJ, sta chiaro, però dice: amo la mia vita privata, tranquilla. Poi adoro ovviamente riuscire a fare quello che mi piace, cioè essere un producer e suonare davanti a milioni di persone, però amo la mia intimità, la mia casa, la mia famiglia. Alesso, Nico e Vince, I Wanna Know.

0: 10 minuti c'è anche Whatever Turns You On tra le nostre hit più ritmate della città. Axel e Bon ritornano. Axel, ricordiamolo, uno delle tre meraviglie, cioè uno del trio delle tre meraviglie, uno degli Swedish House Mafia assieme a Sebastian Ingrosso e Steve Angello. Il gruppo, il trio anzi, il gruppo insomma fama da loro tre è ancora super attivo, però poi ci sono piccoli progetti solisti, piccoli per modo di dire, come questo. Rhythmic History dov'è? È qui, è vicinissimo, è qui vicinissimo, sì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
10: Suzuki. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
10: mserramenti.it.
12: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
13: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
17: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
18: Suzuki.
19: Nuova Suzuki e-Vitara.
20: Dual Motor, Dual Desire.
19: Gamma Vitara da 22.950 euro.
21: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
22: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano. Milano.
0: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
22: Foton, i solidi pick-up.
0: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
22: Changan, le auto super tecnologiche.
0: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
22: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Disco Radio.
18: Insieme a voi anche nella gioia della pausa pranzo. Sono Olga su Disco Radio. C'è la Dance Storica che ritorna tutte le ore. Ci godiamo questa hit del 1994, il Real to Real. Questa è Like to

spaventosi sempre con i Planet Funk e Steve Edwards in questa Rewind My Mind. Cosa hanno di caratteristico i Planet Funk? Mi piace molto, sono italiani e nascono nel 99. Sono un collettivo musicale, cioè sono molto aperti ai vari vocalist, alle varie voci, a collaboratori esterni anche in ambito musicale, piuttosto che un gruppo tradizionale chiuso a se stesso, diciamo, con una formazione fissa. Questa cosa è meravigliosa. Hoogel, Moving to the Sun.

0: October qui su Disco Radio, ben arrivati, buongiorno. Lo so che le cimici fanno... Che c'è?
1: Ciao, sono Felice da Bologna. Guarda, ciao, che Felice. Hai detto che le cimici sono utili. Le cimici stanno distruggendo frutteti interi perché pungono il frutto diventa tutto storto, sono tutti da buttare via. È un disastro.
0: È un disastro, è vero, danno danni, poi comunque esistono anche questi animali nell'ecosistema e hanno anche una loro funzione, insomma, questo è reale, no?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
4: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Buon viaggio e buon lavoro su Disco Radio. La nostra pausa prevede 4 hit, il From Disco to Disco parte con We Are Free. Disco Radio.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Gustoso, Edoardo Bennato con Gigi Dag in questa Un Giorno Credi, ritorno su Disco Radio nel From Disco to Disco. Mezzogiorno e 45 minuti, apriamo la rubrica Mille sfumature di caco, frutti meravigliosi di questa stagione. A voi piacciono, non piacciono a tutti, come è normale che sia. Informazioni legate a questo dolcissimo frutto, ci sono detti che li riguardano, no? Se sono rose fioriranno, se sono cachi già sapete. I cachi sono frutti che prevedono il futuro. Secondo un'antica tradizione contadina, i semi dei cachi venivano usati per prevedere il clima della stagione fredda dell'inverno. Non tutti i cachi hanno i semi, da dire questa cosa. Comunque prendi un caco maturo che ha i semi, tagli il seme in senso verticale, guardi all'interno e osservi la forma che ha il germoglio. Solitamente è la forma di una posata, no? La forchetta indica un inverno mite, se hai la forma al coltello c'è cioè un inverno rigido, se hai la forma a cucchiaio di quello che vedi all'interno è un inverno nevoso. E poi mille ricette che riguardano i cachi. Nel weekend ho fatto i budini, facili come farsi un pisolino o bere un bicchiere d'acqua. Cioè frullate un caco, specialmente quando è tanto tanto tanto maturo, e un cucchiaio di cacao in polvere, un cucchiaino di quelli grandi, con questa proporzione, quindi due cachi, due cucchiaini e così via. E poi mettete questo risultato che esce in una ciotolina in frigo, esce veramente un budino che è spettacolare. Nella rubrica Mille sfumature di caco, se volete contribuire, dite la vostra, dove già sapete. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, c'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova e provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno, o scoprila sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
2: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, latte, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
5: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
6: Settimana e ben ritrovati su Disco Radio con me Olga nel nostro viaggio, musica, racconti, messaggi, cachi anche, c'è

0: disco radio anche la hit con Prospect Loni che si chiama Free Your Mind. Ma adesso l'esperto di cacchi.
1: Ma no,
0: ho chiamato direttamente da Roma il nostro professor, dottore, ingegnere.
1: Il cacologo, no, sono praticamente. Il cacologo. Buongiorno, salve.
0: Tirami fuori qualcosa che riguarda nei cacchi, le mille sfumature di cacco, abbiamo visto poco fa.
1: Io devo buttare in mezzo, mi ha chiesto: ma te piacciono i cacchi? Guarda, c'è una cosa che non conosco. Ecco. Sono proprio loro, ecco. Perché io non sono amante del viscido in generale. Del proprio viscido. Le persone viscide.
0: Ti do una ricetta che ti svolta la vita. Vai. Che ho fatto nel weekend, svolta. Perfetta per chi non ama i cacchi, ma amerebbe.
1: Vai.
0: Mi frulli il cacco ben maturo con un cucchiaino di cacao, lo frulli, okay. Esce un budino cremoso, ma cremoso, buonissimo, okay. Da mangiare al cucchiaio.
1: Ma così, senza fare nient'altro, cioè
0: nient'altro.
1: Frullo cacao e cacao?
0: Sì.
1: Cacocao.
0: Un cacocao. Va bene. Porzione, un cucchiaio grande di cacao con
1: giuro
0: un
1: che ci provo.
0: Credimi, è un aroma da buttarsi veramente per terra.
1: È arrivata Luna. Disco. E adesso, mentre in testa ho solo questa ricetta, ragazzi.
0: È facile, dopo. Fai un figurone pazzesco.
1: Ma sai che hai mai svoltato una roba,
0: sì,
1: di quelle che stasera voglio,
0: sì,
1: invitare qualcuno a cena solo per
0: crema,
1: prepararlo?
0: Una crema fresca. È un budino al cacao con un retrogusto dolce, veramente buono.
1: Ma sai, questa cosa mi ha svoltato perché non l'ho mai amato, invece in questa versione potrei.
0: Toglierei la pelle, perché se non è veramente. Togliere la pelle, se no rimane un po', capito, un po' grumosa. Invece così frullata, anche quella parte che infastidisce, che è quella gelatinosa interna che a tanti non piace, viene frullatissima.
1: Hai capito, la Olga? Dai. È la parodi mu! Vabbè, e allora ragazzi, per tutti adesso si ritorna a casa con Armin Van Buuren, Take Me Home.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Take me home, Armin van Buuren, take me home. 3 minuti trascorsi dopo le 13. Buon lunedì donne, il 12 ottobre. Su Disco Radio La Family, in compagnia di Don Cash. Vi ricordo che il numero per essere i protagonisti è il 393-800-3000. Allora ragazzi, partiamo subito col piede giusto, quello delle schiscette. Visto che passiamo, abbiamo già dato il via con la ricetta del caco frullato con il cacao di Olga, voglio sapere qual è la schiscetta di questo lunedì, perché poi ripartire dopo il weekend, quando magari nel weekend si è mangiato di ogni, è un po' complesso. Quindi cosa sarà? Una schiscetta leggerina quella di oggi. E poi parleremo di rapporti tra fratelli. Avete rapporti tra fratelli e sorelle? Buoni, ottimi, pessimi, pessimissimi? Me li racconterete più tardi, ma adesso c'è la musica. Ci sono Sonderweis e Lily Hallberg con Kids.
1: E adesso è arrivato il dottor.

0: e Girl Getta insieme a Bebe Rixha, 9 minuti trascorsi dopo le 13, vol una donna, 12 ottobre. Allora ragazzi, lui è un simpatico torinese e non vi svelo la sua età perché ve la svelerò più tardi, che ha fatto una mega impresa, cioè continua a scalare grattacieli su grattacieli all'interno della sua regione, in Piemonte. La sua età chiaramente non è quella di un ragazzino, e allora te lo chiedo, ma qual è quella cosa che non è mai troppo tardi per? Hai iniziato in tarda età a studiare, a prenderti cura di te stesso o di te stessa, a ridare spazio e tempo agli amici, a ritrovare un nuovo amore? Non è mai troppo tardi per? Finisci questa frase al nostro numero, il 393 800 3000.
1: Mio padre!
2: Oh, dimmi, Mariolino.
1: Mi è venuta una bellissima.
2: Dai, sentiamo.
1: Sai cosa dice la mamma funga al papà fungo?
2: Cosa dice?
1: Sei andato in piscina a prendere i ragazzi?
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Autoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ehi tu, dico a te.
14: Sì, tu, sei under 35.
15: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
16: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
15: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
20: Tanti sconti con offerta finanziaria.
21: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
22: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
23: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
24: Jeep Avenger benzina da 18.990.
25: Pandina Hybrid da 12.490.
26: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
27: Denikar.it.
28: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
29: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
30: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
31: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
32: Disco Radio.
0: Radio.
1: Era il 1997, avevo 15 anni, un mazzo di capelli enormi, oggi sono pelato. E parleremo anche di questo, dei pelati, nella nostra seconda ora insieme. Ma adesso veniamo lì al 97, quando avevi i capelli e i soldini in tasca.
2: Big History! Oh, la, la.

0: Lasciatevi persuadere dal suono del basso. Best Persuades di Miley, 13:21. Ciao Cristian, buon lunedì. Ahimè, dice lui. Non è mai troppo tardi per...
1: Ciao Don, buongiorno. Buongiorno. Non è mai troppo tardi per godersi la vita.
0: Godersi?
1: Ciao.
0: Perché godersi? Godersi però, di godersi
2: non
0: la vita.
2: Non è mai troppo tardi per fare gli gnocchi di zucca.
0: Gnocchi di zucca.
2: Anche se, vabbè, il risultato non era... eccezionale, però meglio di niente.
0: Ah, mi dici, vabbè, però per imparare a fare nuove ricette, se stavolta non sono venuti benissimo, la prossima volta andrà meglio. Non è mai troppo tardi per 393 800 3000.
3: Disco Radio.

0: signor Kevin Lidl, che ormai ragazzi ha 426 anni, quindi rimane soltanto Kevin. Lui invece si chiama Giovanni Potenza ed è una vera potenza. Ha 82 anni ancora adesso, ragazzi, proprio la settimana scorsa ha scalato per la 205 volta, 205 piani, si è fatto 5500 gradini e l'ha fatto per la, credo la terza, quarta volta. Cioè lui è una cosa, questa la regione Piemonte, se la attraversa così a pie pari quando gli pare. Io non sarei in grado di fare 5500 gradini senza perdere 6 vite, e allora ve lo chiedo, visto che lui lo fa a 82 anni, ma esiste una cosa che non è mai troppo tardi per farla? Dimmelo con la tua voce.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
0: E ripartiamo con la musica e le hit senza alcuna interruzione. La prima, Nascia Fusecchio, lui si chiama Federico Scavo e questa è la sua meravigliosa Blau e Disco.

0: Questo è Disco Radio con Don Cash. Ma quanto bello è Ring My Bell, R&B, bello ripreso anche così da Haich Gue insieme a Kings. Benvenuti in casa di Disco Radio, il ritmo della tua città. Il numero è il 393-800-3000 e mi state raccontando il vostro Non è mai troppo tardi per. Ci siamo fatti ispirare dal signor Giovanni Potenza, che Potenza lo è nel cognome e nel fatto. A 82 anni ha già scalato ben 5 volte consecutive, ragazzi, il grattacielo della regione Piemonte. Si parla di 205 piani, 5500 gradini, che vorrei dire, io forse in una vita intera li ho percorsi 5500 gradini. E allora, ragazzi, fatemi sapere qual è il vostro Non è mai troppo tardi per, perché lui non l'ha fatto una volta, l'ha fatto ben 5 volte, cioè 5 volte, un portento, e ha 82 anni. Non è mai troppo tardi, dice Giovanna da Bergamo, per mandare al paese la gente quella non brava. Bello, questo mi piace, però mi raccomando, ci vuole occhio oltre che avere orecchio. Ciao. Ah, in via regia mi dice ancora qualche istante. Sentiamo chi è con noi al 393-800-3000. Non è mai troppo tardi per.
1: Ciao, Enrico da Vigevano.
0: Ciao, Eri.
1: Non è mai troppo tardi per vivere.
0: Per vivere, il nostro amico, per godersi la vita, per rimettersi in cucina. La nostra amica Margherita dice: hai ragione, poco fa parlavi della cucina, io l'ho scoperta tardi, l'ho scoperto che con l'alimentazione si può veramente cambiare anche il proprio modo di vivere. Sono totalmente d'accordo.
2: Ciao,
0: ancora.
2: Don. Ciao. Allora, non è mai troppo tardi per fare la patente a 3.
0: Patente
2: io
0: a 3.
2: Ho 38 anni e lo sto facendo.
0: Oh.
2: Ciao, ecco. Giulia da Vercelli.
0: Hai visto Giulia che sta facendo la patente a 3 adesso? Vedi che si può fare. Cioè io ad esempio dovrei fare la patente quella lì per la moto. Che è una cosa, non è uno sfizio, però vorrei farla. È una cosa che, nonostante i miei 44 anni oramai ce li abbia, non ho mai amato le moto, ma forse mi faccio la patente, forse. Ma non la moto, la patente, così, giusto per. Non è mai troppo tardi per.
3: E adesso è arrivato il doc.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Auto Chioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
7: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
6: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
7: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
10: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
11: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
12: Basta che sia Juke!
13: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta!
13: Anche sabato e domenica.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
16: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
17: Amici amanti di Disco Radio, parte una mega hit che viene dal 79, ritrasformata da due grandissimi, da Big Chai insieme a Hypoton, la Francia e l'Italia, che riprendono You and Me, You and I.

0: Anche noi verremo dovunque con lei, signor John Martin, con questa voce, si figuri. Anywhere for you, John Martin.
1: Ciao, senti... Don, ciao. Cazzo Roby.
0: Non è mai, non troppo,
1: è mai
0: tardi.
1: Troppo tardi per ascoltare Don Cash. Ma... Ciao Don.
0: Ma grazie di cuore.
2: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti, Roberto da Parabiago. Non è mai troppo tardi per innamorarsi seriamente della persona giusta con cui puoi vivere il resto della tua vita. Oh. E ricordati che comunque sono le due. Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio.
0: Patatini, sono le 14.
4: Disco Radio.
0: Patato lui, non è mai troppo tardi per innamorarsi bene, ha detto bene, della persona giusta. Perché innamorarsi a caso è una cosa, ma innamorarsi bene, cioè poi mettersi d'impegno, è tutt'altra roba. Bravo, bravo il nostro amico. Vabbè, comunque ragazzi, adesso abbiamo finito. Con il mai troppo tardi abbiamo finito. Parleremo di un'altra cosa che mi riguarda molto da vicino, che è... Pelati, no? Fra un attimo ne parliamo. Il numero rimane il 393-800-3000. C'è anche la sigla di mezzo, sempre con lo stesso numero. Ma prima di tutto questo c'è la novità, firmata James Hype, e si chiama Confession.

0: portarvi per dire sono le due, ciao Danilo Bassetriano.
1: Uè, Don Kesho, ma di Alba ti aggiorna che sta avvicinando la serata Ultimo Impero di sabato, e ti ricorda che sono le due, lunedì. Uè!
2: Che entusiasmo, ragazzi! 14 e 4 minuti e Lune Donne il 12 ottobre, e ve l'avevo promesso. Ora parleremo di pelati. Io sono nato con un mazzo di capelli incredibili, quindi ho attraversato il periodo in cui addirittura quasi quasi mi vergognavo dei miei ricci, perché essere ricci negli anni 90 non era alla moda, e adesso sono pelato. Ma pelato e anche orgoglioso di esserlo. E allora voglio sapere qual è la prima parola che ti viene in mente da collegare alla parola pelato. Cioè, se dico pelato, chi o cosa ti viene in mente? Vai! Vi ricordo che quando sentite la sigla del Dammi Tre Parole vuol dire che avete poco tempo, dovete essere veloci. Associazione di parole: se io dico pelato, ti potrei venire in mente io, o Bruce Willis, o The Rock, oppure ti viene in mente sexy. Qualsiasi cosa, se io dico pelato, che cosa mi rispondi al 393 800 3000? E poi parleremo anche di trapianto sì, trapianto no.

0: happiness is so sad. Se dico pelato, chi o cosa ti viene in mente? Ciao Don Cash, buon inizio settimana, Tiziana da Cuneo. Io penso a Yul Brynner. Ancora, se dico pelato? Messaggio che non va bene, questo è troppo lungo.
1: Quando dici pelato, ti viene in mente un bel piatto di spaghetti, sugo fresco, una fogliolina di basilico e un filo d'olio crudo.
0: Ok.
1: E un pochettino di parmigiano, giusto per non farci mancare niente. Ciao Don, Madonna. Marcello da Pavia.
0: Marcello, che fame. Vabbè, pelato uguale spaghetti al pomodoro per Marcello da Pavia. Mi raccomando, ragazzi, per la nostra sigla live del Dammi Tre Parole dovete essere veloci. Se dico pelato, chi ti viene in mente o cosa?
2: Mi viene in mente Cirio.
0: Perfetto. Però dite il vostro nome, ricordate di firmarvi.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
11: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Cay, più vicino a te.
10: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
13: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire. Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
14: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
15: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
16: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Siete voi, il Moulin Rouge!
18: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 80 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago e San Martino Siccomario.
0: Se dico pelato, qual è la prima parola che ti viene in mente? Marco ha detto incubo. Sa, perché per noi maschietti, io ne sono orgoglioso adesso di essere pelato, ma a volte è un incubo. Ma torniamo a quando non era un problema, al 2003 con gli Eiffel 65.
24: Rhythmic History.

0: passa 2 e 2 e 2 2 2.
1: È vero, sono tornate, sono le 2 2 2 di nuovo, ragazzi, ed è arrivato il momento della sigla live. Vi ho chiesto, e io lo posso fare, perché sono pelato, ragazzi, qual è la prima parola per associazione di idee che vi viene in mente se dico pelato. Sappiate che c'è un posto nel mondo dove pelato significa divinità, quindi ricordatevelo e ve lo svelerò alla fine del freestyle, se ci riesco a incastrare questa cosa all'interno. Ma se vi dico pelato, chi o cosa vi viene in mente? Ciao.
2: Ciao Dom. Ciao. Sono Igor da Igor. Como.
1: Vai.
2: Se mi dici pelato mi viene in mente Fast and Furious.
1: Toretto.
2: Dominic,
1: quindi.
2: Toretto.
1: Ok. Un piatto. Ciao. Di spaghetti al pomodoro. Il mio ragazzo, messaggio anonimo. Vai ancora.
3: Ciao Don. Ciao. A me viene in mente con pelato Kojak.
1: Kojak, ok. Kojak, va bene.
3: Davide da
4: allora,
3: Torino.
4: Con la ciao. Parola pelato viene in mente soffritto, sì. Vino rosso e ragù. Bene. Ciao Don, pazzerovi.
5: Ciao okay. A tutti, Pasquale da Milano. Ciao belli.
1: Ciao Pasqua.
5: Se sento pelato cosa mi viene in mente?
1: Sì.
5: Un bel piatto di matriciana.
1: Matriciana,
5: sicuramente.
1: Okay. Pelato con pancetta, quindi, vai.
6: Ciao Don. Ciao. Se dici pelato, la prima persona che mi viene in mente è Paolo Cevoli, direttamente da Zelig, che io adoro. L'assessore Cangini.
1: Certo. Alle varie politiche, varie eventuali, l'assessore
7: Ciao,
1: Cangini.
7: Ciao Don Cash.
1: Ciao.
7: Barbara di Sesto.
1: Ciao Barbara.
7: Pelato?
1: Sì.
7: Subito mio marito.
1: Sarà super.
7: Ciao.
1: Sexy. Sono sexy pelati.
8: Ciao Don Cash.
1: Ciao bro.
8: Nicoliere.
1: Ciao baby.
8: Me lo sento pelato. Io una cosa di il pomodoro. Guarda.
1: Pomodoro, ok. Ma giusto.
9: Mi viene in mente Cirio.
1: Cirio direttamente. L'ultimo.
10: Ciao Don. A quel maccarone di mio figlio che mi ha memorizzato sul cellulare pelato.
1: Ah, quindi tuo figlio ti ha memorizzato come mio papà pelato. Vabbè, ok, andiamo.

E già ve l'ho svelato, ragazzi, nel Burundi essere pelati significa avvicinarsi di più al divino, cioè i pelati sono considerati delle mezze divinità. Quindi non vergognatevi più, miei cari fratelli pelati come me, siamo divini, oltre a essere sexy. E adesso Peggy Goo, I Start con Woo.

0: le brutte abitudini di Ed Sheeran. E allora, brutta abitudine chiamare pelati pelati, però se siamo pelati tipo io posso dirlo. Qual è la prima parola che vi viene in mente se pensate a un pelato? Ma adesso invece, visto che vi ho scoperto che in Burundi non avere i capelli significa avvicinarsi alla divinità ed essere reputati mezze divinità, voglio sapere semplicemente se siete orgogliosi della vostra calvizia oppure se avete pensato di farvi il trapianto, se lo avete fatto, se ci state ancora pensando sopra. Insomma, calvo è bello, calvo è sexy. State calmi, state calvi e raccontatemelo. Ovviamente voglio sapere anche il parere dell'altro sesso, voglio sapere che cosa ne pensate di noi pelati. 393 800 3000.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
4: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Riprendiamo la strada insieme mentre mi sono soffocato ascoltando i vostri messaggi sui pelati, ragazzi. Partono quattro hit. La prima è di Jubel, Ocean House. Radio.

0: Gadget Power chiude le 4 senza interruzione. Anno palindromo, uguale da ambo i lati, 1991. Prima invece super fresca, nuovissima dalla Francia, Move Jo con Maladie, The Sound of Silence dei Disturbed, che riprendono un brano del 69. E poi in apertura Jubel con Ocean House. Del resto, ragazzi, la musica quando è bella, quella non invecchia mai. E allora, Disco Radio Lovers, bentornati in casa Disco Radio nella nostra family. Stiamo parlando di pelati. Pelati perché io sono pelato, quindi mi permetto di dire la voce alta e ci scherziamo sopra. Ma qual è la prima parola che vi viene in mente pensando a pelati? A nessuno sarebbe venuto in mente divinità. Eppure vi porto per un attimo in Burgundy, dove i pelatoni come me sono delle divinità, perché pare che più è larga la stempiatura più ti avvicini al divino, e quindi il cavaliere bianco per loro per antonomasia è quest'uomo saggio, pieno di potenza, tra i 40 e i 50 anni. Quindi non sentiatevi mai vecchi e non sentiatevi differenti perché siete pelati, ma anzi sentiatevi delle divinità, che cavalca a bordo di questo leone pelato verso il tramonto, perché la parte più forte e più saggia di un uomo è questa. E allora non divinità, ma se dico pelato che vi viene in mente?
1: Buongiorno,
0: è finita così. Buongiorno, andato via.
1: Buongiorno, io sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Sono pelato, sì, come i nazisti.
0: Allora, potevi fare meglio.
2: Mentre pomodoro. Danilo da Sedriano.
0: Pomodoro, meglio. Pelato.
3: Ciao, Cash. Ciao. Se dici pelato, la prima persona che mi viene in mente è il stupendo Joe Bastianich.
0: Oh,
3: ciao.
0: Vedi. Vedi che c'è della sexitudine, come dicevamo prima. Ancora.
4: Ciao, Don. Ciao. Quando sento la parola pelato, sì, mi viene in mente un bel risparmio da barbiere. Ciao da Mario.
0: Il mio barbiere, ragazzi, per quanto mi riguarda, è fallito quando avevo 17 anni, mai più andato. Ma no, perché per stersi i capelli, che prima mi rasavo, poi sono diventato pelato, quindi va bene.
5: Ciao Don, ciao. Io sono pelato, orgogliosamente pelato, Andrea da Milano, non li vorrei ma neanche, sto bene così, grazie. Vedi,
0: io mi rasavo prima, ero super riccio, ne avevo tantissimi afro, però mi rasavo, quindi non ho mai amato.
1: C'ero sul trapianto, sono pelato da quando avevo 30 anni,
0: trapianto
1: ero
0: no.
1: 60.
0: Ok.
1: Resto pelato.
0: Niente, va bene così.
1: Pelato, non faccio trapianti.
0: Pelato, messaggio, mi viene in mente il mio ex. Che brutta cosa. Che brutta cosa. Guarda che le persone sono brave, belle o brutte a prescindere dai capelli, comunque, giusto. Per me l'uomo pelato va bene, messaggio di Silvia, ma soprattutto nel sugo mi piace. Anzi, scusate, leggo bene. Per me l'uomo pelato è buono, come il pomodoro nel sugo, perché è semplice, genuino e sta bene su tutto. Silvia, che bello.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Io ho la stessa capigliatura, sì, e anche lo stesso viso, mi dicono.

0: Sdoganato, io sono super pelato e super orgoglioso di esserlo, figurati. Ma detto ciò, iniziamo a ballare. Con i capelli o meno si balla. 393-800-3000, da dove si balla quest'oggi?
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
3: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
3: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
2: mserramenti.it.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Iniziamo a ballare tutti insieme al 393-800-3000, vi basta dire la via in cui vi trovate in questo momento o l'anno in cui ci avete scoperto. Ballo con Disco Radio e Don Cash da Ditelo, e si parte così con Physical, Audio to the Bounce.

delle 15. E gli Scala di Lovers tutti riuniti, è il 12 di ottobre, benvenuti nella terza ora, la family del pranzo con Don Cash che come sempre si trasforma nel Don't Stop the Party. La vostra via, il posto fisico in cui vi trovate mentre ballate con noi di Disco Radio al 393-800-3000. Ballo con Disco Radio da rendiamo celebri le strade delle vostre città. Strade di città come un album che ci ha tenuto compagnia negli anni 90. E allora tra un ricordo e l'altro voliamo invece alla musica di domani, la novità di Martin Garrix, The Dream of You. Disco Radio.

0: Piano Dance, prima o poi sarebbe dovuto succedere. L'hanno fatto Michael Bibi e Ketama, si chiama Mystery of Grow. E sentiamo, perché non è un mistero, che si balla su Disco Radio con lo zio Don. E allora sentiamo chi balla con noi al 393 800 3000. Buon lunedì Don, chi è con noi?
1: Ciao Don, Sabrina da Giussano.
0: Giussano che balla,
2: ciao,
0: ancora?
2: Ciao Disco Radio, ciao. Sono Josef dal Marocco, Casablanca.
0: Hai capito? Tutto il mondo che balla con Disco Radio e Don Cash, dimmi dove sei. Disco Radio.

0: for this.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denikar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Suzuki.
8: Nuova Suzuki e Vitara.
9: Dual motor, dual desire.
8: Gamma Vitara, da 22.950 euro.
10: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
12: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
16: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
17: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
18: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
17: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
19: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
22: Cambio armadio?
23: Fatto.
22: Cambio stagione?
23: Fatto.
22: Cambio auto?
23: Quello no.
22: Allora è il momento. Solo questo mese da outlet multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
23: 3.000 euro?
22: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
24: Disco Radio.
25: Ragazzi, questo è uno dei brani più belli in assoluto della musica dance. Pensate che una delle frasi che c'è qui dentro l'ho dedicata a mio padre nell'ultimo giorno in cui ci siamo salutati. I miss you like the desert miss the rain. Mi mancherai come al deserto manca l'acqua. Parliamo della versione remix di Todd Terry, musica house in pieno, 1995, Everything But That Girl. Questo è Missing.
26: Rhythmic

0: Whisper, la mega hit firmata Joel Corey. E chi balla con lo zio Don?
1: Don
0: ciao.
1: Don, sì. La Miri da Erba.
0: Ciao.
2: Santa Miri. Il postino, Forte Fuentes Colico.
0: Ah, Forte Fuentes Colico, benvenuto al nostro amico postino. E adesso Bori, Feel Love Tonight.

0: Justin Lidius e Mark Perry insieme a Justy. E sentiamo, da dove ballate oggi?
1: Ciao Don, sono l'ermano da Varese.
0: Varese.
1: La via dove sono sembra un po'... uno scioglilingua, sono in via Trento 32, ma non vado via trotterellando.
0: Bello, via Trento 32 come i 3333 trentini che vanno via tutti i 3333 trotterellando. Scioglilingua fatto, adesso tocca a voi, da dove si balla quest'oggi?
2: Disco Radio! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Voglia di news? Scopriamo le ultime. Don pomeriggio alla redazione di Link.
3: Mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Milano si candida a sede per la governance mondiale dell'intelligenza artificiale. Tra i firmatari del manifesto c'è Assolombarda. Presente all'Assemblea Generale anche la Premier Giorgia Meloni. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto nel corso del suo intervento. La crescita nel 2026 può arrivare all'1%. Oggi lo sciopero di 24 ore degli operai dell'Ilva. A Genova anche un blocco stradale e presidio oltranza davanti alla prefettura. A rischio 1.150 posti di lavoro, insieme a quelli degli addetti di Novi e Racconigi. A Novara, aperto al traffico il nuovo tratto della tangenziale, il prolungamento verso ovest, che collega le statali 32 e 299. Presente all'inaugurazione anche il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini. Lo sport, il calcio, si chiude stasera la sesta di campionato di Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Toro-Udinese. Domattina il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dovrà essere operato per un nodulo al polmone, lo ha reso noto il Vaticano. Le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Da 25 anni con ING puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Parte, si vuole, si viaggia, ragazzi, con 4 hit senza alcuna interruzione. La prossima è la pillolina di Rap and Rap. Li avete imparati a conoscere, uno negli articolo 31, l'altro Vladi dentro Maria Salvador. E poi insieme abbiamo fatto Voglio Vivere Così. Parliamo di DJ Jed Vladi. Questa volta non con me, ma con Shorty Shock. Acqua alla gola.

0: Che fai? So hot, Dizzy Rascal. In chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione, Disco Radio Lover. Buone donne, chi è con me? Chi balla?
1: Ovidio da Turbigo, Ovidio. Via Libertà.
0: Sembravi il fratello di Renato Bozzetto. Ovidio Benson.
2: Amico mio Don Cash, da dietro da Bergamo, Bergamo. In questo momento a Pontida.
0: Pontida.
2: Voglio bene, amico mio.
0: Io ti adoro, ti amo, vi lobo. Vai ancora.
3: Ciao Don Cash.
0: Hola.
3: Ascolto Disco Radio da Via Lidia De Grada Rozzano. Giampiero da Rozzano. Ciao,
0: ciao Giampiero, gli amici di Rozzano ancora.
4: Felice
0: Los Angeles.
4: E mi trovo in via Carlo Porta.
0: Senti ciao. Come l'ha detto
5: ciao, Don Cash, ciao, Felice. Sono la Mami.
0: Ciao, Mami.
5: Io ti ascolto mentre torno da scuola.
0: Brava.
5: Ma tanto ti ascolto anche a casa.
0: Ma
5: ciao.
0: Così si fa, i Disco Radio Lovers a tutte le età ci ascoltano sempre, comunque e dovunque. Mua.
6: Disco Radio.
7: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
8: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
9: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone. Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto. Prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
13: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
14: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrizzo e Milano.
6: Radio.
0: Mi fate impazzire, mi fate andare fuori di testa, mi portate fuori di melone, che tradotto poi in inglese, fidatevi, lo zio Don Cash direbbe, you drive me crazy.

0: Hey Brother, Avicii, 2013, ma il mito, il mito che più mito non si può. In chiusura delle nostre hit, senza alcuna interruzione, ragazzi, e anche della nostra giornata. Buon lunedì, donne, è stato un piacere, un onore, like every single day, stare in vostra compagnia. Noi ci risentiamo domani, come sempre, dalle 13 alle 16 nella Family del pranzo. Ma adesso da Roma colleghiamo lo studio con Milano.
1: Collegalo.
0: Signor Barelli, eccomi. Lei mi è pronto?
1: Presentissimo.
0: Apriamo questo portale interdimensionale.
1: Apriamolo.
0: E allora io vi lascio insieme, ritorno domani alle 13 per il momento da Don Cash. Peace out and I love you. Disco Radio.
1: Apriamo!
2: Sono le 4. Disco
1: Radio. E buon inizio settimana anche da parte mia, dopo Roma, la capitale Don Cash. Da Milano per 3 ore 3 tutta la settimana, dalle 4 alle 7 fino a venerdì. Sono Fabio Marelli. Partiamo così. Torima. Novità.

0: Elio Zapparelli.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie anche a voi.
2: Dai che è lunedì. Se Marelli vuole ascoltare l'autoradio devi alzare.
0: Bravo, giusto
2: dai,
0: così
2: Marelli, giù gettone.
0: Ecco, e se questo è l'inizio, pensate come sarà il resto della settimana e delle prossime tre ore.

0: Ce l'ho, ce l'ho. Anche questa settimana mi hanno dotato di monetina. Ce l'ho. Tra poco dove la metto? Dobbiamo inserirla nel nostro jukebox, quello del Rhythmic History, che ha dentro tutti i vinili della storia del ritmo, della storia di Disco Radio. E allora votate la più votata da voi al 393 800 3000. La sentiremo a... per votare il 1997 con Alexia, oppure altro 1997, ma Miss Gorgeous di Smoke City. La più votata da voi la sentiamo tra poco. La prima votazione al via.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
19: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
18: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
19: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
18: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
22: Gardenicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
23: Tanti sconti con offerta finanziaria.
0: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
1: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
0: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
1: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
0: Pandina Hybrid da 12.490.
1: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
0: Denicar.it.
2: Disco Radio. Avete votato al 393-800-3000 A o B, A o B, 1997, due le opzioni praticamente all'unanimità. Andiamo da Alexia.
23: Rhythmic History.

ottobre, incredibile a dirsi, ma ve lo devo dire, non so se sono il primo a farlo in Italia in questo momento, ma grazie a Google che ha diffuso nelle scorse ore la sua analisi attuale sui momenti migliori per acquistare un biglietto aereo, è arrivato il momento giusto per pensare ai voli per le feste. Siamo al 12 di ottobre, signori, tra poco vi aiuto a risparmiare sui voli, vi dico quando conviene prenotare secondo appunto Google, posto che ci siano i soldi ovviamente per partire. Vi chiedo la follia più grande che avete fatto pur di partire senza spendere uno stipendio, da ore e ore di Flixbus a scali improbabili fino a passaggi clandestini.

0: E noi siamo già qua a parlare del momento giusto per pensare ai biglietti delle feste. Lo dice Google, che ha diffuso in queste ore l'analisi dei momenti migliori. È arrivato quel momento lì, fa strano però. Strategie per risparmiare, la follia più grande che avete fatto voi, pur di insomma, partire senza spendere, diciamo, troppissimo.
1: Ho risparmiato 1 milione di lire. Partenza da Milano Malpensa,
0: sì.
1: Francoforte,
0: okay.
1: Francoforte Dubai,
0: sì.
1: Dubai Colombo, Colombo pernottamento.
0: Oddio.
1: La mattina dopo, da Colombo a Malé,
0: tornata a casa poi.
1: E il volo di ritorno, idem.
0: Sì.
1: Ciao da Ovidio.

0: prima degli altri link, l'attualità delle 4:30, la redazione Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Milano si candida a sede per la governance mondiale dell'intelligenza artificiale. Tra i firmatari del manifesto c'è Asso Lombarda. Presente all'Assemblea Generale anche la Premier Giorgia Meloni. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto nel corso del suo intervento. La crescita nel 2026 può arrivare all'1%. Oggi lo sciopero di 24 ore degli operai dell'Ilva, a Genova anche un blocco stradale, presidi a oltranza davanti alla prefettura, a rischio ci sono 1150 posti di lavoro insieme a quelli degli addetti di Novi e Racconigi. La cronaca, una ragazza disabile è stata aggredita e violentata in via della Spiga a Milano, arrestato un uomo, è successo nelle prime ore di domenica, l'uomo è stato bloccato da una guardia giurata che ha chiamato il 112, sul posto sono intervenuti poi i carabinieri. Lo sport, il calcio, si chiude questa sera la sesta di campionato di Serie A, alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. E domani mattina è previsto il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dovrà essere operato per un nodulo al polmone. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, i cieli risulteranno per lo più poco nuvolosi, ma con della nuvolosità piuttosto compatta sulle zone montuose di entrambe le regioni. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque tempo stabile con prevalenza di sole e con della nuvolosità irregolare in mattinata sulle zone montuose. Le temperature massime diurne su Torino e Milano saranno intorno ai 19-20 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Calipic!

0: 22.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
6: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scioltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
7: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Sono usciti i dati Google, sono i giorni ideali per risparmiare sui biglietti aerei per le feste, strategie follie, pur di partire senza spendere uno stipendio.

0: la settimana. È lunedì 12 ottobre, sono Fabio Marelli e già ci tocca parlare dell'analisi di Google Voli, ma più che dell'analisi, insomma, dei voli che bisognerebbe prenotare. Tra pochi giorni ci siamo per, insomma, non spendere troppo durante le feste. Dunque, si chiama Google Voli questa piattaforma, insomma, è stato introdotto negli strumenti di tracciamento dei prezzi di voli e hotel, sono i giorni ideali per risparmiare sui bigliettieri per le feste. C'è una regola generale rispetto all'anno scorso: se dovete prenotare un volo nazionale in generale durante l'anno, il prezzo minimo lo si trova prenotando 39 giorni prima della partenza, a sapere quando uno deve partire, ovviamente. Fascia conveniente tra 22 e 57 giorni. Voli internazionali invece prezzo minimo prenotando a 89 giorni, per l'estero bisogna, insomma, comprarlo un po' prima. Ma arriviamo a Natale, insomma, il prezzo minimo sui voli a 56 giorni, fascia tra 33 e 67 giorni, quindi ci siamo quasi, si tratta di 5 giorni in anticipo rispetto al 2025, offerte più interessanti tra la fine di ottobre e la metà di novembre. Comunque non solo Google Voli, potete farvi aiutare anche dall'intelligenza artificiale, l'AI Mode della ricerca arrivata in Italia e in italiano un anno fa. Cerchiamo tecniche, strategie che avete già testato voi per partire senza spendere un capitale. Non scrivetemi come ha fatto qualcuno: si va a Villa Marelli a Natale, lì sì che si risparmia. Tanto è tutto chiuso, sto con voi durante le feste anche quest'anno che è Natale.
1: Quindi... diciamo che questo argomento non fa per te,
0: no,
1: Marelli.
0: Perché?
1: Perché te c'hai il jet privato, vai, spendi quando vuoi, vai dove vuoi. Beato te.
0: Che beato me, ma finitela. C'è già, insomma, chi aspetta il Natale, chi il momento giusto per prenotare i voli e chi aspetta che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoplitela, c'è un formato tutto nuovo. Provatela subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: io.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre.

0: 29 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
1: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
4: Sai quante tecniche per risparmiare?
5: Ho comprato le renne per Natale,
4: sì,
5: Marelli,
4: già.
5: Che così non consumo carburante, vado dove ci voglio.
6: Bene. Tu hai il jet privato.
4: Ancora.

0: Give me everything. Pitbull, Neyo, Applejack and Ayer. Vabbè, io ve l'ho detto come fare a risparmiare. Poi non ditemi, i biglietti a Natale costavano troppo. Io ve l'ho detto prima.
1: Ma ragazzi, ma voi non sapevate che Bad Marelli aveva la sua grotta? Tutti nella grotta di Bad Marelli.
0: Ah, l'apro Halloween. 5 minuto.
2: Disco Radio.
0: Armin Van Buuren, Take Me Home.

0: passato. Novità delle 5 di questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre, come se fosse dicembre, visto l'argomento che abbiamo trattato. Ma adesso è arrivato il momento di chiedere aiuto ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici che improvvisamente diventano più tamarri.
1: Ma che ci frega delle vacanze low cost, oh, quando ci abbiamo insomma gratis il Tamarri History.
0: Quello è vero, è super gratis e lo potete annunciare voi via il gemellaggio con i belli svegli del mattino tra poco, per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse riascoltare.
2: Ehi Tamarri, l'aria è un po' frizzantina oggi, sì. Allora sapete cosa dobbiamo fare? Abbassare il finestrino, insomma, per sentirla meglio, ecco. E soprattutto alzare il volume perché c'è il Tamarri History, sì. Dai che andiamo.
0: I più Tamarri

0: 5 e 10 minuti su Disco Radio. Buon inizio settimana, dobbiamo ancora fare un sacco di cose. Abbiamo anche un evento questo fine settimana, ve ne parlerò insomma tra poco. Però adesso è il momento di gemellarci con i belli svegli del mattino. Tra poco chi annuncerà il tamarristore di oggi?
1: Ehi tu, ehi, se non io. Abbassi il finestrino, no, non e non alzi la musica, sei un catenaccio arrugginito. Te capì?
0: Bene, anche oggi è difficile scegliere. Tra poco il la più tamarra fra voi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
12: Sei andata a una sagra?
11: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
11: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: Brico Cay, più vicino a te.
11: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
14: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
15: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
16: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
15: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
16: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
15: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
20: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
21: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
22: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. Dura scegliere il più tramarro anche oggi.
23: E se tiriamo giù il finestrino fa freddo, ecco. E se tiriamo su il finestrino fa caldo. Sì. Allora riscaldiamoci col tama. Ristorino con Babbo Marelli.
0: Babbo Marelli.
1: No, calma.

0: Rewind My Mind, Steve Edwards e i Planet Funk. Mamma mia, la musica di Disco Radio alle 5:20 di questo inizio settimana. Sono Fabio Marelli, cosa posso fare per voi per rendere il lunedì più bello? Arriva qualcosa, in arrivo qualcosa? Mi sa di sì, è in arrivo la Disco Radio Back sul binario 1 del Disco Radio Express. Pronto a partire, destinazione la fate voi. Dove siete diretti in questo momento? Se state ascoltando la radio, ovviamente, se non state guidando, è una roba fattibile. Al 393-800-3000 scrivetemi dove siete diretti o mandatemi un audio se siete più comodi. Sceglieremo una delle vostre destinazioni, la metteremo poi in onda al contrario, la faremo sentire a tutti grazie alla voce del signor Raffaele, che è la voce che fa partire i treni in tutta Italia, e più bravo, la più brava, la più veloce si porterà a casa la Disco Radio Bag tra poco, pochissimo. Ecco, a proposito,
1: treno Disco Radio Express in arrivo.
0: Sì.
1: Attenzione. Allontanarsi dalle altre radio.
0: Sempre. Disco Radio.

0: devo dire che state tornando in posti fantastici a casa. Chi è diretto a Ortisei, Pecetto di Valenza, e chi a casa e chi torna da...
1: La macchina mi sta portando verso casa.
0: Bene, dove, dove?
1: Allontanarsi dalla linea gialla.
0: Ok, sei in tema Disco Radio Express.
2: Caro Bombelli, te lo dico a te perché sei tu. Io ti aspetto a belli svegli comunque.
0: Ah, ok, quindi...
2: Sto andando a casa, Allello, sto andando a casa dopo la giornata di lavoro.
0: Bene, fai piano.
3: Io sono in direzione Lecco.
0: Direzione Lecco.
3: Ma ancora ne ho di strada da fare.
0: Siamo noi,
4: sono
0: qua,
4: in coda qua, in tangenziale.
0: Mamma mia.
4: Perché devo andare giù a Vigevano a mettere giù il carro.
0: No, non va bene.
5: Io sono diretto a Pecorara.
0: Va bene, grazie a tutti. È arrivato il momento di decidere qual è la destinazione di questa sera del Disco Radio Express. Abbiamo preso tutte le vostre destinazioni, ma attenzione, una sola è da riconoscere al contrario. Signor Raffaele dice dove siamo diretti. Eccola, arrivato, è arrivato
6: il treno Disco Radio Express, è in partenza.
0: Bene,
6: questa sera ferma a
0: dove?
6: A Irvnassela.
0: Ragionate, ragionate, scrivete sulle scrivanie con le dita. 393-800-3000, la più veloce a dircelo, si porta a casa la Disco Radio Bag. Dov'è diretto? Il Disco Radio Express.
7: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Noi intanto andiamo dritti, redazione, l'attualità di Link con Francesco Di Bruno.
8: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Milano si candida a sede per la governance mondiale dell'intelligenza artificiale. Tra i firmatari del manifesto c'è Asso Lombarda. Presenta all'Assemblea Generale anche la Premier Giorgia Meloni. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto nel corso del suo intervento. La crescita nel 2026 può arrivare all'1%. Arrestato a Milano un rapinatore di farmacie, un italiano di 35 anni, tradito dalla passione per il rosso, dello stesso colore, infatti mascherina, arma, maglietta e anche un tatuaggio sulla mano, una rosa rossa. Il primo colpo il 3 agosto a Porta Romana, due giorni dopo un altro in via dell'Iri. Dietro al ristorante di sushi cinese a Burolo c'era un dormitorio di 21 stanze e 20.000 euro di multa al proprietario. A scoprirlo i carabinieri di Ivrea e gli ispettori dell'ASL. Lo sport, il calcio, questa sera si chiude la sesta di Serie A con le ultime due gare. Si parte alle 18.30 con Atalanta-Venezia e poi alle 20.45 Torino-Udinese. E domani mattina è previsto il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma. Dovrà essere operato per un nodulo al polmone. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
9: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
13: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
12: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
13: Plin plin.
14: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
15: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
0: Dove siamo diretti stasera?
3: Disco Radio Express, sì. Diretto a La Spezia.
0: No, a Ird.

0: Africa con Salta, chiudere un altro super from disco to disco. Allora, Disco Radio Express pronto a dirigersi dove? A Ird Nassela, che al contrario ovviamente fa
1: in Argentina,
0: no? È molto molto più dalle nostre parti. Io ve lo dico sempre, quando mandate il messaggio, se vi arriva una telefonata da 102 da Milano, siamo noi, non mettete giù, non, che poi dite ma mi richiami, avevo vinto io. E invece siamo andati non dal più veloce, ma da un fortunatissimo, da Busto Arsizio Varese, Marco.
2: Eccolo,
0: felice e contento come una Pasqua, vero Marco?
2: Sì, anche perché ero 747 milionesimo.
0: Vedi, no, proprio 700 milionesimo no, ma non sei stato proprio il primissimo, diciamo. Allora Marco, però, ci hai detto dove siamo diretti. Dov'è diretto il Disco Radio Express? A Ird Nassela, va a...
2: ad Alessandria.
0: Sì. Bravo Marco, anche se mi hai chiamato Pipistrelli anziché Marelli, comunque va bene, dai, ormai ci sono abituato, va benissimo.
2: Mi è scappato.
0: Mi scappa, certo. C'è tutta Busto Arsizio, mi ha detto che sta ascoltando Disco Radio, anche qualcuno di Catanzaro?
2: Esattamente, oh. Qualche collega vecchio di Catanzaro ci sarà sicuro.
0: Che meraviglia, allora se c'è qualcuno di Catanzaro ci mandi anche un audio, insomma, per conferma, altrimenti noi gli mandiamo la Disco Radio Bag. Marco, che nella vita che cosa fa?
2: Io sono un consulente commerciale, non si può dire l'azienda, vero?
0: Dillo, di quello che vuoi, vai.
2: Per Wirt Italia,
0: oh,
2: SRL.
0: Bene, allora, esattamente che cosa produce? Perché io adesso in questo momento non mi viene insomma in mente. Che cosa...
2: Noi produciamo tutto quello che può servire alle partite IVA, dall'industria agli artigiani, dal tassello all'elettroutensile.
0: Quindi io già pensavo a cosa da mangiare, ti chiedevo, mandalo subito in radio, e invece niente.
2: Però quelli è la video cell, non siamo...
0: Ok. Senti Marco, ti mandiamo la Disco Radio Bag, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
2: No, aspetta che ti faccio salutare da mia figlia.
0: Oh.
2: Saluta Virgi, di ciao.
0: Ciao Virgi, allora mandiamo anche a lei la Disco Radio Bag, va bene Marco?
2: Sei stato gentilissimo, Martinelli, grazie.
0: Certo, ciao Marco.
2: Ciao.
3: In arrivo, hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Fashion for me.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Auto Chioda.
5: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
9: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
8: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
9: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
10: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
13: Guarda che arrivano i messaggi.

0: nostro amico Christian Marchi, Reverend House, Fastcard Superstars. Siamo invasi dai messaggi degli amici di Marco da Busto, che ha vinto tutta la Calabria, stava mandando messaggi.
1: Sono Alfio di Catanzaro, saluto Marco che ha vinto la Disco Bag.
0: Evviva, pochi secondi alle 6. Come dai, un minuto e mezzo più o meno. Ringraziamo tanti amici che hanno partecipato al Play the Game anche oggi con il Disco Radio Express, e ai tanti amici, praticamente c'è mezza Calabria che sta ascoltando la radio e che sta sostenendo Marco che ha vinto la Disco Radio Bag. Adesso dovrà mandare ovviamente regali in giro a mezza Italia. Noi vi regaliamo Confession, sono Fabio Marelli, questa è la nuova di J-Cypher.

semplicemente stare sul divano a casa, oppure se fate qualcosa in particolare potreste essere d'aiuto a chi non sa che fare di lunedì 12 ottobre. Allora 393 800 3000, poi vi dirò io che cosa fare. Se non questa sera, questa settimana abbiamo un altro dei nostri eventi e sarà non una discoteca, ma la trasformeremo, insomma, con la Urban Race Meda, una super domenica di corsa, di divertimento, portate anche i cani, insomma, ve lo ricorderò tra poco. Il 18 ottobre si avvicina, mancano 5 giorni, 14 ore, 57 minuti, conta la rovescia è già partito. Chiedo a voi allora che si fa stasera, 393 800 3000, tra pochissimo arrivo da voi.

0: tra poco arrivo da voi e i vostri messaggi. Siamo d'aiuto a chi non sa che fare di lunedì 12 ottobre. Ma prima la monetina. Dove la metto? Dove la metto? Decidete voi. Ah, se volete ascoltare gli anni 90 e la Bush di Be My Lover dal 1995 e cantare questa, oppure se preferite il 2003 e cantare Jam di Eddie Wata. Scegliete voi Rhythmic History, A o B. La più votata, tra pochissimo la ascoltiamo. Dove mettiamo la monetina? Ce l'ho. Bastano i vostri messaggi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
10: mserramenti.it.
12: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
13: Tanti sconti con offerta finanziaria.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
15: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
16: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
17: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
18: Pandina Hybrid da 12.490.
19: Solo da Denicar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
20: Denicar.it. Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
21: Cambio armadio?
22: Fatto.
21: Cambio stagione?
22: Fatto.
21: Cambio auto?
22: Quello no.
21: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
22: 3.000 euro?
21: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
23: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
3: Disco Radio ha vinto con l'83% dei voti.
24: Ma Fabio, ma non c'è neanche da scegliere.
3: È vero?
25: Badmarelli,
3: sì.
25: Io dico la
3: allora quella.

0: si può fare. Nel weekend in qualche modo trasformeremo Meda con la Urban Race. Tra poco vi ci porto, vi do tutti i dettagli. Ma aiutiamo chi non sa che fare questa sera con i vostri messaggi. Per esempio,
1: mi alleno, vado a correre, torno, doccia e si va a lavorare in palestra.
0: Quindi stasera potreste andare in palestra oppure andare a lavorare o farvi una doccia e basta.
2: Stasera per dire. Corso primo grado allenatore FIPA.
0: Wow, bello
2: Gianmaria da Sedriano.
0: Grande Gianmaria. Potremmo tutti quanti iscriverci a un bel corso di primo grado di allenatore FIPA.
3: Ciao Fabio Marelli.
0: Ciao.
3: Allora io stasera vado a fare acqua gym. Il lunedì sera di solito faccio questo. E poi vado a casa e vado a nanna. Ciao a tutti.
0: Tutti sportivi, tutti a fare allenamenti, a fare cose, a fare sport. E voi volete fare qualcosa di questo tipo? Oppure fate niente? Potete anche dire faccio niente. Siete da aiuto a chi non sa che fare. Cioè sai, non lo fa nessuno, anch'io faccio niente. 393 800 3000.

Gently, Don't Believe It, 78 su Disco Radio. Poi non dite, ma non ho idee, non so che cosa fare stasera, non ci sono spunti. Grazie ai nostri ascoltatori, una marea.

0: se non si va alla discoteca, che si
1: io
0: fa?
1: Non faccio un
0: Niente. Vabbè, si può anche non far niente.
2: Vaga dormi. Ciao da Marco di Biella.
0: Mi piace, stasera tutti a dormire.
3: Dopo il lunedì pesante, stasera svengo.
0: Svieni.
3: Alessio da Colico.
0: Va bene, tre che fanno niente stasera.
4: Più
0: ci
4: che
0: sta.
4: Acqua, gin, farei tonica e gin.
0: Stasera tutti a bere a casa sua.
5: Ciao a tutti di Storaggio.
0: Ciao.
5: Il mio lunedì sera è giornata petto e bicipiti.
0: Oh, allora petto e bicipiti per tutti.
6: La più curva sono io, mi sono iscritta in palestra ma non riesco mai ad andarci.
0: Ecco.
6: Fantastico. Ciao Vale da Novara.
0: Vai con l'amico di prima, andate
7: Marelli,
0: insieme.
7: Marelli, io vado a fare Kangoo Jumps con Lilli.
0: Prego.
7: Dai, venite tutti.
0: Cos'è Kangoo Jumps? Chiedo a Francesco Di Bruno che sa tutto.
8: E praticamente ti fanno mettere una salopette e salti
0: e
8: con
0: salti.
8: Due gambe unite.
0: Beh,
8: non lo so.
0: Che andiamo a farli insieme.
9: Ciao.
0: Ciao.
9: Io stasera cucino, mangio e poi mi spiaggio sul divano.
0: Brava.
9: Ma
0: mi piace.
9: Certo, dal divano passerò nel letto.
0: Ma che
9: bella e
0: mia.
9: Dormirò.
0: Bene, mi piace. Grazie davvero, grazie mille.
9: Ciao Monica da Paullo.
0: Chiudiamo con Stefano da Busto Arsizio. Stasera dive night, immersione notturna al Lago Maggiore. Mamma mia, quanti spunti, quante belle cose da fare. Ci aggiungo la Meda Urban Race con i vostri cani. Tra poco vi ci porto.
10: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Chiamo in redazione, l'avete già sentito con le ultime di Link. Francesco Di Bruno.
8: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Trovato nel Milanese un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica avvolto in una coperta, ora è ricoverato in codice rosso al Niguarda. Il piccolo è stato trovato in strada da una donna che passeggiava con il cane a Cinisello Balsamo. Un 39enne è morto per arresto cardiaco dopo essere stato fermato dai carabinieri a Lodi. Indaga la procura, l'uomo era sul muro di cinta di una villetta probabilmente dopo aver tentato un furto e dava in escandescenze. I residenti hanno dato l'allarme, i carabinieri lo hanno bloccato, l'uomo ha poi accusato un malore. Sciopero alla Scala il 20 ottobre, a rischio la prima del Faust. I sindacati chiedono un aumento del 15% della retribuzione annua e un incontro immediato con il sindaco Sala. Dietro il ristorante di sushi a Burolo c'era un dormitorio di 21 stanze e 20.000 euro di multa al proprietario. A scoprirlo i carabinieri di Ivrea e gli ispettori della ASL. Calcio, la sesta di Serie A si chiude oggi con due gare, Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Estratto vivo dopo più di 26 ore lo speleologo bloccato in una grotta in Sardegna. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
10: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
13: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
14: Katia Plin Plin.
13: Ah sì, scusa. Plin Plin.
14: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
13: Plin plin.
15: Da 25 anni con ING. Puoi.
16: Sì, ma cosa?
15: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
16: Ah, e per i risparmi?
15: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
16: Mica male.
15: E allora scegli ING.
16: Vado subito su ing.it.
15: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Fastweb presenta
1: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: C'è chi fa la valigia, chi legge Ananna, chi...
18: Serata di corso di CQC, 3 ore.
0: E voi...

0: è giusto per ricordarvi che c'è uno dei nostri eventi in arrivo. Abbiamo parlato delle cose da fare questa sera, pretesto per dirvi che insomma si sta avvicinando un altro dei nostri super grandi eventi, Meda Urban Race. Avete un cane? E portatelo a correre o a camminare. 18 ottobre, si avvicina. 5 giorni, 14 ore, 13 minuti, 55 secondi. Il countdown è iniziato. Su sportitude.it trovate l'iscrizione per la Meda Urban Race, oppure venite direttamente a Meda. Domenica mattina ci divertiremo. Sarà una super domenica di sport, di divertimento, di musica, gadget. Qualcuno di voi si riporterà a casa le super disco radio bag con un gadget speciale dentro. Vi permetterà di venire qua nei nostri studi a vedere cosa succede, per esempio il pomeriggio dalle 4 alle 7. Per chi volesse invece correre e fare il tempo, assolutamente c'è la mezza maratona e poi la 20, la 10, la 5, tutte competitive o non competitive. E poi c'è la 5kdoxer.com, gli amici a quattro zampe. Vi ricordo che essere lì con noi aiuterà Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità. E allora vi aspetto in tantissimi domenica, ve lo ricorderò ancora, questa è la settimana della Meda Urban Race. Portate i vostri cagnolini, facciamo poi super festa anche con loro. Intanto c'è chi aspetta la Urban Race di Meda e c'è chi aspetta solo che in città, a Milano, torni il divertimento, ma non solo a Milano, a Como, Cantù o Saronno. E allora da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai, riscopritela in una forma tutta nuova. Potete trovarla negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù, Saronno o su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Run from the sunlight, Dracula.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Anche sabato e domenica.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
9: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Lineauto di Rho. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Lineauto Rho. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
10: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
11: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
12: Siamo tutti?
13: Sì, riprendo la linea da Milano.

0: serata molto dolce. Chi fare kangaroo jump, jumps, sì, e ce l'ha con il nostro Francesco Di Bruno, giusto?
1: Ma Francesco Di Bruno, kangaroo jumps non è quello che dici tu,
0: no,
1: è saltare, fare un'attività aerobica con degli scarponi con delle molle.
0: Vedi, altro che Francesco Di Bruno. Vi aspetto questa sera per il Soul Style 22 con questa musica.

0: Get Busy. Siamo arrivati in fondo a questo
1: fantastico. Siamo arrivati
0: lunedì.
1: Di corsa in fondo. Diciamo la verità.
0: Ma non devi dire tutto quello che succede dietro.
1: Sono questi?
0: Nel backstage.
1: Nel backstage.
0: No, allora, perché mi ha dato i crocchini, manco fosse
1: un gatto.
0: Ecco, un miau.
2: Mi vieni qua, te li mangi i crocchini. Ti piacciono
0: i crocchini? Hai parlato di pizza 3 ore e mi hai fatto venire fame.
1: No, perché diciamo la verità, le 7:01.
2: Disco.
1: Sabato sera mi sono reingegnato nel rifare la pizza napoletana.
0: E ti è venuta bene?
1: Devo dire che mi è venuta bene.
0: Bravo.
1: Mi sono messo lì, impastato, fatto.
0: Oh, no. E a me dai i mini crocchini.
1: E te do i crocchini.
2: E anche i crocchini che ti piacciono.
0: Neanche crocchini, mini crocchini. Già crocchini sono piccoli.
1: Ma
0: mini.
1: Perché sei sempre lì che tu fai la dieta, il PT, il personale.
0: Ma se mangio 3000 calorie al giorno.
2: E mangi i crocchini, dai, piccolo marellino.
1: C'è l'uovo di Martin Garrix, The Dream of...

come spinge Martin Garrix. La nuova si chiama The Dream of You, novità qui su Disco Radio. E ci sono io, che non sono tanto sta novità, però va bene, ce la facciamo andare bene. Per le prossime tre ore vi accompagno con le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi. Adesso c'è Lumix, Where Do You Go? Where do we go?

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Ehi tu, dico a te.
5: Sì, tu, sei under 35.
6: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
7: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
6: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Suzuki.
12: Nuova Suzuki e-Vitara.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Gamma Vitara da 22.950 euro.
13: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
14: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
15: Sei andata a una sagra?
14: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
15: E si mangia?
14: No, ma ti sazi di sconti.
15: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Ok, più vicino a te.
14: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
20: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
21: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
23: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
22: Foton, i solidi pick-up.
23: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
22: Changan, le auto super tecnologiche.
23: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
22: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Disco Radio.
1: Se vi dicessi Francesca Messina, forse non vi verrà a mente nessuno. Se vi dicessi Lady Violet, magari sì. Anno 1999, lei quella che fece la star del ritmo con Inside to Outside.

Ma loro sono furbi che mi utilizzano questo sample. Marrakesh e Gue, Casini. Quanti casini nel vostro lunedì sera? Spero pochi. Cercheremo noi di lenirli, di renderli più morbidi ascoltando la nostra musica, le più ritmate da 90 ad oggi. Con voi fino alle 22 ci sono io, Alessio Luisi. E se state tornando a casa, vi ricordo, continuate ad ascoltarci anche da lì. Siamo sul canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Disco Radio.

0: Just e Sam Harper, Just a Little. Ma qualcuno di voi all'ascolto si è inventato il lavoro che fa? Magari, che ne so, vi siete messi lì e create delle torte pazzesche e l'avete creato voi questo lavoro? Oppure, che ne so, qualche altro lavoro che vi è venuto un colpo di genio, magari, sai, sotto la doccia, ha detto: caspita, ma da domani potrei iniziare a fare questa cosa, ha funzionato, e ci campate. 393 800 3000. Tra poco la storia di un ragazzo giapponese che si è inventato un lavoro, funziona e si è fatto i soldi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: E tra poco scopriremo che lavoro fa molto particolare. Prima l'attualità con te, Francesco Di Bruno, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Trovato nel milanese un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica avvolto in una coperta, ricoverato in codice rosso al Niguarda, a trovarlo in strada una donna che passeggiava con il cane a Cinisello Balsamo. Un 39enne è morto per arresto cardiaco dopo essere stato fermato dai carabinieri a Lodi. Indaga la procura, l'uomo era sul muro di cinta di una villetta, probabilmente dopo aver tentato un furto, e dava in escandescenza. I residenti hanno dato l'allarme, i carabinieri lo hanno bloccato, poi l'uomo ha accusato un malore. Ruggero scrive dal carcere di Bollate dopo 3 mesi. Entrare in cella a 72 anni è stato devastante, ha scritto, ma qui sto riflettendo sui fatti avvenuti. Sciopero alla Scala il 20 ottobre, a rischio la prima del Faust. I sindacati chiedono un aumento del 15% della retribuzione annuale e un incontro con il sindaco Sala. Il calcio, stasera si chiude la sesta di Serie A con le ultime 2 gare in campo: Atalanta-Venezia. Il primo tempo si è chiuso 3-1 per l'Atalanta. Questa sera poi alle 20.45 Torino-Udinese. Ed è tutto, vediamo ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Come la radio e ha la sua storia, che è diversa da quella della televisione e di tutti gli altri mezzi, ma è comunque una parte della storia d'Italia. Voglio ricordare qui Giorgio Bracardi, che se n'è andato grande, 93 anni, però è stato un grande in vita del gruppo, della banda di Boncompagni e di Arbore. Giorgio Bracardi era il personaggio più dissacrante e anche più buffonesco, se vogliamo, tra tutti, ma aveva una grande intelligenza e una versatilità straordinaria, e era al servizio delle gag e anche degli scherzi privati di Arbore e Boncompagni. Mi ricordo una volta televisiva in cui, con uno scherzo bestiale, praticamente si era messo in bocca un po' di brioche e doveva fare il cantante, e cominciava a fingere di emettere qualsiasi cosa dalla sua bocca mentre cantava. Ma tutti lo ricordano in radio per l'uccellaccio Scarpantibus, o per il neofascista Catenacci, uno dei nostalgici. Tutti i personaggi di alto gradimento, e ne aveva tantissimi. Quel signore che gridava Patroclo a un certo punto durante le trasmissioni, ed era straordinario. Max Vinella, ad esempio, mi ricordo il finto giornalista che non capiva granché, come succede spesso anche ai giornalisti più affermati. Ma insomma, era tante di queste cose. Bracardi è stato un pezzo del divertimento per radio, ed è giusto per radio ricordarlo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
8: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Come mi immagino il Black Friday?
5: com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Quanti di voi si sono inventati un lavoro? Raccontatemi che fate al 393 800 3000. Intanto 4 senza interruzioni. Subito Barry Can Swim.

0: Cara Jerry Halliwell, mi spiace contraddirti, ma domani sole, dopodomani sole, dopodomani sole, venerdì sole, sabato un po' di nuvolette, ma domenica forse una gocciolina, ma forse, non è nemmeno detto. It's Raining Men, Jerry Halliwell su Disco Radio. Quando arriverà l'autunno è ancora presto per dirlo, non lo sappiamo. Invece parliamo di lavori, perché voglio sapere da voi quanti si sono inventati un lavoro. Magari parlando con gli amici vi siete resi conto che quella cosa la potevate fare voi e farvi pagare. Per esempio, una nostra ascoltatrice, immagino sia ascoltatrice perché non si è firmata, mi racconta che fa torte di pannolini, moto di pannolini, bouquet di pannolini, poi personalizza bottiglie, maglie, borse, palline di Natale. Brava lei che si è trovata sto lavoro. Sai, magari ci sono quando bisogna attendere l'arrivo di un nascituro, no? Si fanno tutte queste, io non ho mai partecipato, torte di pannolini, robe varie. Ve l'ho chiesto perché ha fatto molto clamore già da tempo la notizia di questo ragazzo che ha pure pubblicato un libro per raccontare la sua storia. Lui guadagna per non far nulla, succede in Giappone, si chiama Shoji Morimoto, ha iniziato nel 2018, era stato licenziato perché a detta del suo capo non faceva nulla. Allora ha detto: aspetta, io ci voglio provare seriamente a non fare nulla. Si affitta per non far nulla, ha messo degli annunci e da quel momento è stato un boom, oltre 4.000 prenotazioni. Ma in realtà cosa fa? Allora, intanto si fa pagare 60-70 euro a chiamata più le spese. Viene chiamato per situazioni disparate, c'è chi lo vuole a tavola per non mangiare da solo, chi gli chiede di salutarlo mentre parte un treno, chi ha semplicemente bisogno di qualcuno seduto lì senza parlare. Insomma, lui non fa niente, ma a quanto pare lo fa davvero bene.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Chioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
9: Le 19.52 nel lunedì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Subito

gente che si è inventata dei lavori. Salutiamo la nostra amica di prima che fa le torte di pannolini. Si è inventata anche il marchio Pannotorte, le Pannotorte, belle. E salutiamo Lorena da Milano che dice: ciao Disco Radio, anche il mio collega non fa niente e viene pagato. Lorena, le 8 della sera. Ci sono quei colleghi che praticamente tra le attività del giorno timbrano il cartellino all'ingresso e all'uscita durante non si sa cosa facciano, però va bene, lo stipendio arriva puntuale. C'è il nuovo di Purple Disco Machine, Test My Luck.

È il ritorno di Purple Disco Machine insieme a Mick. Si chiama Test My Luck. Adesso siete voi a votare la vostra musica preferita sul nostro sito discoradio.it o sulla nostra app nella sezione Music Club. Ogni settimana tanta nuova musica da ascoltare e da votare, e ogni settimana tanti nuovi gadget da vincere.

0: Amsterdam, Louis Sansa insieme a Willy William. Li ho detti tutti? C'era Mai Oh Mai. E tra un attimo torna anche la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
6: Da M Serramenti una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia anti-effrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
6: mserramenti.it.
8: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
13: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
14: Tanti sconti con offerta finanziaria.
13: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
14: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
13: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
14: Jeep Avenger benzina da 18.990.
13: Pandina Hybrid da 12.490.
14: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
13: Denikar.it.
15: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche e oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
16: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
17: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
18: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
22: Discorato.
0: Radio.
21: Alle 20:15 nel lunedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Luisi. Alle 21 vi aspetto per farvi ascoltare 60 minuti di dance storica. Subito, Two Unlimited. Questa è No Limit. Rhythmic History.

Fisher insieme a Tons and I. C'era anche questa nel lunedì sera di Disco Radio. State tornando a casa? E allora ascoltateci anche sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Lui è

0: Rooney, Prospa, Tristan Harry. Sono quelli di Good Girl, 20 e 31 nel lunedì sera di Disco Radio. Oh, quanti di voi possiedono del merchandise della propria squadra preferita, anche dei gadget particolari, che ne so, magari gli occhiali, la fascetta del vostro calciatore preferito? Francesco Di Bruno, tu che sei un grande interista, che cosa possiedi,
1: guarda,
0: della tua squadra?
1: Io domani sera che vado a San Siro a vedere, sì, Inter Bruges, andrò, sì, con la magliettina, la, sì, sciarpina.
0: La sciarpina, capito? 393 800 3000. Tra poco scopriremo cosa di particolare si sono portati a casa i tifosi del Como.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo, proprio con te, Francesco Di Bruno. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Trovato nel Milanese un neonato abbandonato sotto un albero con a fianco un sacchetto con la placenta, ricoverato in codice rosso alla Niguarda. A trovarlo una donna che passeggiava con il cane a Cinisello Balsamo. Un 39enne è morto per arresto cardiaco due giorni dopo essere stato fermato dai carabinieri a Lodi. L'uomo è stato segnalato da alcuni residenti che l'avevano sentito urlare bloccato sul muro di cinta, probabilmente dopo aver tentato un furto. I carabinieri lo hanno bloccato e poi l'uomo ha accusato un malore. Rogero scrive dal carcere di Bollate dopo 3 mesi. Entrare in cella a 72 anni è stato devastante, ma qui sto riflettendo sui fatti avvenuti. Sciopero alla Scala il 20 ottobre, a rischio la prima del Faust. I sindacati chiedono un aumento del 15% della retribuzione annua e un incontro immediato con il sindaco Sala. Calcio, stasera si chiude la sesta di Serie A. L'Atalanta ha battuto il Venezia 3-1, poi alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. È stato vivo dopo più di 26 ore lo speleologo bloccato in una grotta in Sardegna. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Lombardia. I cieli risulteranno per lo più poco nuvolosi, ma con della nuvolosità piuttosto compatta sulle zone montuose di entrambe le regioni. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque tempo stabile con prevalenza di sole e con della nuvolosità irregolare in mattinata sulle zone montuose. Le temperature massime diurne su Torino e Milano saranno intorno ai 19-20 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione. Tra un attimo Mau P, Corona, prima Inna, Sunny's Up.

0: I Trinacria con Alexandra Stan a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Stiamo parlando di gadget della vostra squadra preferita, il cosiddetto merchandise. Se ne avete, raccontatemi: magliette, sciarpe, felpe o chissà quale gadget vi siete magari fatti regalare dal vostro calciatore preferito durante alla fine di una partita. 393 800 3000. C'è una bella iniziativa lanciata qualche tempo fa dalla società del Como. Parliamo appunto di questa bella iniziativa, vi dicevo, lanciata prima dell'estate in occasione del restauro di parte dello stadio. La società ha permesso infatti ai tifosi, in primis ovviamente gli abbonati, di acquistare i seggiolini della curva ovest dello stadio Sinigaglia, e il ricavato è andato in beneficenza. Piuttosto che buttarli e riciclarli e via, hanno detto: ma perché non donare un pezzo dello stadio a chi ha frequentato e continua a frequentare quegli spalti anno per anno tifando la propria squadra? C'è chi tra i tifosi tanto sono andati a ruba, c'è chi l'ha installato in giardino, chi come seconda seduta sul motorino, c'è chi lo porta addirittura alle sedute dell'allenamento del Como per darlo da firmare a tutti i giocatori, trasformando praticamente il seggiolino in un raccoglitore di firme. C'è una pagina Facebook in cui si sono raccolte le foto di tutti gli usi disparati e gli storici del Como 1907, ma vedo che sono tanti i tifosi e le tifose che ci segnalano una serie di gadget posseduti della propria squadra. Ovviamente
1: la mia squadra è il cuore, sì. È l'Alessandria, quindi forza Grigi,
0: forza Grigi.
1: E le ragazze, sì. Abbiamo una pagina Instagram che si chiama Le ragazze del Mocca,
0: con la K, mi
1: il
0: dice
1: gadget, sì. Di noi, soprattutto donne della curva che frequentiamo, sì. Appunto lo stadio.
0: Oh, che bella questa cosa. Allora andate a vedere questa pagina Instagram, Le ragazze del Mocca. Sono praticamente le tifose dell'Alessandria Calcio che hanno creato il loro gadget, quindi andatele a vedere se siete interessati ai tifosi dell'Alessandria. Brave!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare.

0: 31 ottobre. Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
1: Le 20.53, questo vuol dire che tra pochissimo inizia la festa, il Disco Radio Party, con la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90. C'è Yughel.

0: Joel Corry con Whisper su Disco Radio. È arrivato il momento di far festa. Arriva il Disco Radio Party. Che ne direste di un'ora di dance anni 90? Ecco, se vi piace siete nel posto giusto. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Aloisi. Abbiamo 60 minuti a disposizione nei quali non solo staremo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000 per riascoltare la migliore dance storica. Immaginate tutte quelle che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì. Tra un attimo, per esempio, Raul Orellana con The Real Wild House. Canteremo con Gianluca Grignani la sua Aiuola. Prima c'è Gala, Let the Boy Cry.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: È stato uno dei successi di Gianluca Grignani anche in versione remix. La sua Aiuola era il 2002. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Cambio armadio?
4: Fatto.
3: Cambio stagione?
4: Fatto.
3: Cambio auto?
4: Quello no.
3: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
4: 3.000 euro?
3: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
10: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
11: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
12: Sei andata a una sagra?
11: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
11: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
13: Brico Gay, okay, più vicino a te.
11: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
14: Ehi tu, dico a te.
15: Sì, tu, sei under 35.
16: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
17: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
16: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
20: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari, tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
21: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
22: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
21: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
22: Basta che sia Juke.
23: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba!
21: Tranquilli, intendeva l'offerta.
23: Anche sabato e domenica.
24: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
25: Let's go, radio.
0: Ogni sera alle 21 mi trovate qui per 60 minuti di dance storica, tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, nei primi del 2000, ma come sempre fatemi dare il buongiorno a quelli che magari si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Io sono Alessio Loisi, tra un attimo l'MC e YouTube con Take Me to the Clouds Above, ritroveremo Miranda con Vamos alla Playa e poi My Dimension, un po' di progressive music con DJ Panda. Tornerà anche Kylie Minogue, prima Get to Get, dal 2001 c'è Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: canzone che nel 2001 è diventata un tormentone, ha conquistato le classifiche di più di 40 paesi in giro per il mondo. Lei era Kylie Minogue, quella di Can't Get You Out of My Head, anno 2001. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo su Disco Radio torna anche Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
3: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
11: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
12: Siamo gli articolo 31.
13: Ciao, sono Fabri Fibra.
14: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
15: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
16: This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. Se siete in giro durante la giornata, volete ascoltare Disco Radio, non dimenticate che siamo in DAB in tutto il nord Italia, quindi se avete un autoradio di ultima generazione ricordate che Disco Radio la potete ascoltare in Piemonte, in Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Siamo in DAB, in Digital Radio, e anche lì potete ascoltare la storia del ritmo. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo una delle nostre chicche targata Saccoman con Pyramid Soundwave. Ritroveremo anche i 24/7 con I Can Stand It e Gigi Dag con Gin Lemon. Prima Kim Lucas, All I Really Want.
17: Rhythmic History.
18: Rhythmic History.
17: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Certo che un buon gin lemon ci sta sempre, magari non per quelli che ci stanno ascoltando in replica, tra le 5 e le 6 del mattino. Ad offrircelo ci ha pensato Gigi D'Agostino, anno 1997. Tra un attimo invece ritornano Temperer e Maya.
1: Rhythmic History.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Autorigoldi Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
7: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero!
6: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro!
7: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero!
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
0: Continua il programma dedicato alla migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Luisi. Questa è l'extended version di Rhythmic History. Tra un attimo Marvin Gardens con My Body and Soul. Mabel con Disco Disco molto figo.

0: i Westbam, Hold Me Back, la chicca che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythm Keister Extended Version. Sono Alessio Roisi, amate la dance storica, allora ci risentiamo domani puntuale alle 21 qui su Disco Radio, come sempre in replica al mattino prima dei belli svegli dalle 5. Ciao ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Lunedì sera adesso con il Soul Set
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Fino a qui l'extended version del Rhythmic History. Adesso continuiamo con House Deep Funky fino alle 11. Sono Fabio Marelli, grazie ad Alessio Luisi, va tenuto compagnia fino a un istante fa. Adesso a me il compito di portarvi fino alle 11 al party set. Poi suoneranno Matteo Epis e Dumunari per il resto della serata e della notte. Altra musica super fantastica. Inizio settimana già fatto fuori nel pomeriggio tra le 4 e le 7. E adesso ci risentiamo la sera. Partiamo.

0: Adore. Jasmine Thompson, 2015, dal Soul Sad di quell'anno, a chiudere e completare il primo blocco di stasera. Sunny Foderà con Becky Hill, Say Something, Alan Walker poco prima, Faded in mezzo, Take It Slow, Robin Schulz, Walter Matt. Abbiamo aperto con Miracle, If You're Dancing, ancora Soul Set, tra un secondo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro.
6: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
9: Tanti sconti con offerta finanziaria.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
9: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
8: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
8: Pandina Hybrid da 12.490.
9: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
8: Denikar.it.
0: Super musica su Disco Radio anche questa sera nel Disco Radio Party con il Soul Set. In quest'ora ci concentriamo sulla house deep funky, la bella musica anche sul canale 8858 di Sky, per ascoltarci ovunque con la nostra app, per esempio scaricate la giornata e la ripartiamo. Music Sounds, Fast Boy.
10: Disco Radio Party, Soul Set.
11: This is Soul Set.

0: Cold Water dal 2016. 10 anni fa suonavamo questa, la suoniamo ancora perché è forte. Il remix di Lost Frequencies, Major Lazer, Justin Bieber, Mo, a completare la prima mezz'ora del Soul Set di questo lunedì. This is Soul Set. C'erano anche Prospa con Clooney, Free Your Mind, Harvey, Hesitate, Calvin Harris, Pharrell Williams con Feels dal 2017, Fastboy ad aprire con Music Sounds. Sono Fabio Marelli, ancora Soul Set, tra poco.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Prof, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
4: Non è vero.
3: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
4: Sì.
3: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. This
0: is Soul Set. Benvenuti, questo è il Soul Set di lunedì 12 ottobre. Disco Radio Party che suona House Deep Funky fino alle 23. Insieme a me sono Fabio Marelli. Vi aspetto tutti quanti. Dito da tutti che c'è il Soul Set. Se siete pronti, allora ripartiamo. Carlita, Maliv, Jasper, dai, Solo Skin.
6: Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

0: Heartless, la firma di Steve Aoki, e si sente quasi in fondo al Soul Set di questo lunedì sera. Sono Fabio Marelli, ne abbiamo ancora da ascoltare. This is Soul Set. Sempre House Deep Funky fino alle 11 di questo lunedì sera con i Sophie Tucker, poco fa Gorgon City, House Arrest, Funker Man Sama con Keep Up, Alpaca di Evan and White Shirts, Carlita, Maliv, Solar Skin.
1: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
2: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line

Mine. Chiudiamo così con You Girl, French Montana, David Guetta, Aidan Martin. Bel sonsetto anche questa sera. Abbiamo iniziato a dire alla grande la settimana. House Deep Funky anche domani sera 22-23. Vi aspetto. This is so sad. Certo, vi aspetto prima anche domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli. Vi lascio a Matteo Epista Lunari e al Party.

0: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
5: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
11: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.

0: La Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Auto Chioda.
1: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
2: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.